Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: alle 3:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Yeah.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: for you, I guess you moved on to leave.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
2: Dimmi se sei.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: donna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: gossipo.
1: Sono le 6 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: do.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
2: Ho tanti pensieri da riempire uno stadio.
3: Ogni giorno fa

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata da Andrea Sempio. Per gli inquirenti poi, il fratello di Chiara Poggi, Marco, avrebbe modificato le testimonianze. Ostile e incostante difesa di Sempio. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato gli attacchi successivi ai bombardamenti dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista ad ABC News. E poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. E Donald Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa, avverte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti riuniti a Ginevra in un nuovo aggiornamento della situazione, precisando che sebbene il focolaio di antivirus presenti una grave situazione di salute pubblica e deve essere gestito con cautela, date le sue caratteristiche, rimane per lo più contenuto e il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il numero uno di Ryanair ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'Austria. Sebastian Hoffner, il numero 82 al mondo, sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di Challenger a Ortisei nel 2019. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 8 maggio 2026 è il 128esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono San Vittore il Moro e Sant'Ida. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 maggio del 1886 il farmacista statunitense John Pemberton brevetta la formula della Coca-Cola, bevanda dal sapore inconfondibile che in meno di 10 anni conquisterà tutta l'America. Nel 1912 il produttore cinematografico Adolph Zukor fonda la Famous Players Film Company che successivamente diventerà Paramount Pictures. Nel 1933 Mohandas Gandhi inizia un digiuno di 21 giorni per protestare contro l'oppressione britannica in India. Nel 1951 con il test George dell'operazione Greenhouse, svoltasi sulle isole Marshall, gli Stati Uniti d'America compiono il primo test termonucleare al mondo. Nel 1978 Reinhold Messner e Peter Hubler raggiungono per primi la cima dell'Everest senza l'ausilio di ossigeno supplementare. E nel 2025 il cardinale statunitense Robert Francis Prevost viene eletto come 267esimo Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma con il nome di Leone XIV. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 maggio del 1898 a Torino si disputa il primo campionato di calcio di Serie A. Vince il Genoa, che supera l'Internazionale di Torino. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 maggio del 1960 Adriano Celentano lancia Azzurro. Nel 1970 i Beatles pubblicano il loro 12esimo e ultimo album della loro grandiosa carriera, Let It Be. E nel 2022 Bono e The Edge, cantante e chitarrista del gruppo musicale U2, si esibiscono in un concerto acustico nella metropolitana di Kiev, in supporto dell'Ucraina vessata dall'invasione russa. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Roberto Rossellini, nato a Roma l'8 maggio 1906 e qui scomparso il 3 giugno 1977. Regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano, con De Sica e Visconti completa la triade dei maestri del neorealismo cinematografico. Ricordiamo anche Paolo Limiti, nato a Milano l'8 maggio 1940 e qui scomparso il 27 giugno 2017. È stato un paroliere, conduttore televisivo, autore televisivo e produttore televisivo italiano. Compie oggi 74 anni Vittorio Sgarbi, storico dell'arte e politico di lungo corso. In TV è noto per la sua vena polemica e il linguaggio spesso sopra le righe. Spegne 51 candeline la star del pop latino Enrique Iglesias. Buon compleanno anche ad Andrea Barzagli, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore, compie 45 anni. Spegne infine 31 candeline il cantautore italiano Tananai. Oggi vi lascio con questo proverbio giapponese. Cadi 7 volte, rialzati 8 volte.

0: vai. Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

se ne cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

ma forse sale proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male.

lì cammina per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali di street art sono stati chiamati a confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. Annamo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margutta fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme. Diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legati allo sciamanesimo. Il senso della neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto. L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo, e lo attraversa con leggerezza e ironia. Una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, con la mente modellata da idee innovative, il vostro impulso a migliorare ogni situazione risulterà molto forte. Attenti però alla fretta nell'agire e nel lavoro. Ascoltare consigli preziosi potrebbe rivelarsi più che utile. Toro, è il momento di consolidare le vostre risorse e mantenere la calma, anche quando le situazioni sembrano instabili. In amore apprezzate le semplici gioie quotidiane, mentre una conversazione con un amico di lunga data potrebbe aprire nuovi orizzonti. Gemelli, nel lavoro potreste avere l'opportunità di collaborare con menti affini. In amore, il dialogo sarà fondamentale per superare piccoli contrattempi. Cancro, giorno di introspezione e attenzione ai dettagli nascosti. La vostra intuizione si dimostra una guida affidabile, soprattutto nelle questioni di cuore. Nel lavoro fate meglio affidandovi alla vostra sensibilità. Leone, in ambito professionale la determinazione porterà frutti inattesi, mentre in amore l'apertura e l'autenticità vi permetteranno di risplendere sinceramente. Vergine, è tempo di mettere ordine nelle priorità non solo lavorative. Una conversazione riflessiva in famiglia potrebbe alterare le prospettive. Ponete attenzione a trovare l'equilibrio tra logica e sentimento in amore. Bilancia, il vostro desiderio di armonia si rifletterà oggi sia nelle relazioni personali che nel dinamismo lavorativo. È un giorno ideale per dedicarsi all'arte o esplorare nuove idee. In amore, la serenità si raggiunge attraverso la comprensione reciproca. Scorpione, una vena di ottimismo sarà presente nelle vostre interazioni. In amore e in ambito lavorativo, una visione positiva farà la differenza. Pianificate una fuga per ricaricare le energie. Sagittario, dedizione e pazienza saranno i vostri migliori compagni durante la giornata di oggi. I vostri sforzi nel lavoro inizieranno a dare frutti riconosciuti. In amore, l'equilibrio richiede impegno e generosità emotiva. Capricorno, in ambito professionale potete aspettarvi i progressi inaspettati, specialmente grazie alla vostra abilità di pensare fuori dagli schemi. In amore un incontro stimolante potrebbe svelare nuovi aspetti di voi. Acquario, la creatività vi avvolge come un'acqua fresca in un caldo giorno d'estate. È un ottimo momento per dedicarsi a progetti artistici o creativi. In amore seguite il flusso, ma non sacrificate la vostra necessità di stabilità. Pesci, in questa giornata inizierete dei negoziati economici che si prospettano a voi favorevoli. Dedicatevi con impegno a sviluppare le vostre competenze e le vostre ragioni colpiranno i vostri interlocutori. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Ci sono due giorni all'anno in cui non si può fare niente. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: 8 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una visita definita di cortesia tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si è progressivamente incrinato. Oggi alle 11.30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
3: Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo. L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Il CENTCOM, il comando centrale americano, fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto ad attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista a NBC News. Poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
2: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, che è accusato del delitto della donna uccisa il 13 agosto 2007 con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Per l'omicidio Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione. Nell'atto di chiusura delle indagini è inserita anche la ricostruzione della procura. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte.
3: L'OMS ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Hondius diretta alle Canarie. Fare il punto è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finora sono stati segnalati 8 casi legati a questo focolaio, di cui 3 decessi. Ma è possibile che si registrino ulteriori casi collegati, vista la lunga incubazione del virus. Per garantire la tempestività è stato predisposto anche l'invio di 2.500 kit diagnostici dall'Argentina a laboratori di 5 paesi.
2: L'Agenzia Italiana del Farmaco ha analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e ha lanciato un avvertimento chiaro su un fenomeno cresciuto dopo la pandemia, che viaggia sui social e non accenna a diminuire. Gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, non possa fare davvero male.
3: Il calcio in chiusura: doppia rimonta nelle semifinali di ritorno di Europa League, a partire dall'Aston Villa che dopo lo 0-1 dell'andata travolge 4-0 il Nottingham Forest nel derby inglese. La squadra di Emery se la vedrà contro il Friburgo, che regola 3-1 il Braga dopo la sconfitta in Portogallo nel primo round. La finalissima è in programma il prossimo 20 maggio a Istanbul.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

vuole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: partite.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: L'8 maggio torna la variabilità morbida. Nuvole che si alternano a schiarite improvvise, qualche piovasco sparso e un'atmosfera che rimane dolce, senza eccessi. La luce, quando riesce a farsi strada, illumina la valle come un accenno di ciò che maggio sta preparando. Il vento è debole, quasi impercettibile, e la giornata scorre con quella sensazione di primavera che cresce piano, senza fretta ritorna una variabilità più morbida. Nuvole, qualche schiarita improvvisa, qualche piovasco sparso. Una giornata che cambia spesso volto, ma senza eccessi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks, now you don't need

0: Music Box!
1: Il 28 aprile Forema ha inaugurato il primo corso dopo il nuovo accordo Stato-Regioni con una lezione speciale. A parlare sarà un lavoratore vittima di infortunio, grazie alla collaborazione con Ammil Padova. L'obiettivo è superare la formazione burocratica e trasformare l'incaricato di svolgere i compiti operativi relativi alla sicurezza e il responsabile dello sviluppo e dell'attuazione della politica aziendale in materia di sicurezza in veri custodi della sicurezza. La testimonianza diretta ha un impatto unico, sottolinea il direttore Matteo Sinigaglia.
2: Il Ministero dell'Istruzione pubblica i bandi da 331 milioni per formare docenti e personale ATA e per acquistare tablet, PC e sussidi digitali da dare in comodato d'uso agli insegnanti. Le risorse si aggiungono alla carta del docente, estesa quest'anno anche ai supplenti fino al 30 giugno e 31 agosto. Le scuole potranno aderire ai bandi fino al 12 e al 15 maggio 2026.
1: A causa delle alte temperature delle ultime settimane e del rapido deterioramento del manto nevoso, le piste del comprensorio di Pila hanno chiuso da martedì 28 aprile. Restano però operative le telecabine Aosta e Pila Stella, per raggiungere l'alta quota e vivere la montagna in versione primaverile.

queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio, più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con due attacchi a due navi iraniane nella notte. Il comando centrale americano fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto a attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato. Gli attacchi sono stati soltanto un laptop, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
4: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X. Il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio, in occasione della festività russa del giorno della vittoria. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace.
3: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si era progressivamente incrinato. Oggi alle 11:30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
4: Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati in nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto.
3: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. Da giorni fervono i preparativi, si organizzano le misure di sicurezza, mentre cresce l'attesa tra i fedeli. A Napoli, per la giornata di oggi, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Alla rotonda Diaz sul lungomare Partenopeo si sono svolte per ore le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Papa, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevost utilizzerà per attraversare alcune strade della città.
4: Il calcio in chiusura: Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfideranno nella finale di Conference League il prossimo 27 maggio a Lipsia. Gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio dello Strasburgo. Per entrambe si tratta della prima finale in una competizione europea.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Sai cosa voglio fare oggi? Voglio inaugurare una nuova rubrica. Voglio partire così. Voglio una nuova rubrica che chiameremo Canzoni del Tunnel. Sì, canzoni del tunnel, la sigla

sono tutte le canzoni che il qui presente conduttore di un programma che si chiama La Giostra e tutti i giorni va in onda da Lidia al Carpegiò, dove anche oggi ci troviamo dalle 9 alle 12 su Top Italia Radio, canticchia mentre in macchina percorre il tunnel di, diciamo, Côté de Sorelai, si chiama Côte de Sorelai se non sbaglio, no? il doppio tunnel in realtà, che diciamo collega Gignò con grosso modo Car, passando appunto da Sorelai, da Signaio, tutta quella zona lì. E anche perché, diciamo, i giorni in cui potrò ancora fare questa rubrica non sono tantissimi, cioè un mese poco più, perché oggi siamo l'8 maggio, se non succede nulla, se non cambiano idea, l'11 giugno dovrebbe chiudere per più di un anno quel tunnel. Quindi ogni giorno io vi proporrò, in forma di attenzione, diciamo, anche su questo tema, la canzone che ho canticchiato venendo giù, facendo il tunnel. Oggi la canzone era questa.

indovina il titolo della canzone, fa 10 punti. Fa 10 punti nella nostra nuova classifica che azzeriamo da oggi. Azzeriamo da il primo che riesce senza possibilmente shazammarla. Grazie. Indovinare il titolo fa 10 punti.

direi 10 punti a Christian che ha indovinato per primo. Grande, grande, bellissimo, bellissimo. È la violette Gold Lady Rout degli Oasis, bellissimo. Renzo che ha scritto non mi piacciono gli Oasis, quindi non so il titolo, devi sentire come li canto bene, guarda, sono un usignolo davvero, davvero una roba bella da sentire. Peccato non avere una microspia come Sempio in macchina, no, che ascolta cosa dico, ma magari ce l'ho anche, chi lo sa. Chi lo sa.

0: bello, bello. Tra un po', tra l'altro, avremo già un ospite con la quale parliamo di un evento, secondo me, bellissimo, che viene organizzato sul territorio del Gran Paradiso, che tra l'altro è gratuito ed è riservato solo a giovani residenti in Valle d'Aosta, che riguarda l'arrampicata. Più che l'arrampicata, diciamo l'alpinismo, più in senso generale. Che dico arrampicata, ma in realtà è più questo il tema. Il nome un po' richiama, no? Proprio l'alpinismo, si chiama Cordata 4061. Poi ne parliamo con l'ospite, che tra poco sarà con noi telefonicamente per svelarci tutto. Intanto io vi ricordo il numero per interagire con Top Italia Radio, che rimane quello, non è cambiato oggi, giuro. 349-722-5831. Sentiamo subito gli spot. 20 secondi.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

diamo un saluto anche a Giuliana, che anche oggi immancabile ci manda una serie di sticker. Abbiamo una collezione di sticker grazie a Giuliana, che è infinita sul WhatsApp di Top Italia Radio. Vabbè, iniziamo subito dai, con un po' di notizie, poi tra qualche minuto siamo già con un ospite, quindi corriamo un po'. Vedo, perché è sparita la base? Cosa succede? Ah sì, già, giusto, non ho messo io il play, certo, diventa, sì, certo, diventa un po' difficile. Sì, va bene tutto, ma la telepatia ancora il mixer non l'ha sviluppata col sottoscritto. Allora, vedo che i quotidiani oggi parlano di vari argomenti, parlano di chiusura delle strade, questa volta non per i lavori, ma quelli ci sono già, quelle sono già chiuse, alcune per le asfaltature, per le manutenzioni, quello che sappiamo molto bene. Pulsua, che ha questo strano senso unico alternato in cui metà giornata vai in una direzione, l'altra metà vai nell'altra direzione, una cosa mai vista, devo dire, anche questa modalità, però va bene, si vede che hanno deciso che era la cosa più efficiente. Professoroni, come diceva Aldo Giovanni Giacomo, no? Che mi fido ciecamente di loro, metterei la mia vita, chiunque essi siano, nelle loro mani, non c'è dubbio. No, la chiusura delle strade di cui si occupa per esempio stasera in apertura è quella per, diciamo, sabato e domenica, cioè domani e dopodomani, per il rally della Valle d'Aosta, perché ci saranno le shakedown, sapete, no, cosa sono le shakedown? Immagino di sì, sono i test, credo, no? Sì, esatto, ho appena cercato. E poi le prove speciali, che prevedono quindi ovviamente la chiusura delle strade che sono interessate da queste manifestazioni. Per esempio, lo shakedown inizia, se ho capito bene, già aspetta, partiamo da sabato. La gara si svolgerà con partenza e arrivo da Piazza Arco d'Augusto, inizio alle 16:31 di sabato 9 maggio e termine dalle ore 16:01, non 16 ma 01, di domenica 9 maggio, 10 maggio. Lo shakedown inizia alle 8:30 e finisce alle 1:30 e seguirà il percorso Pollen, Château, Les Ayettes, Brissogne, Gran Brissogne. Quindi questo è il giro che fanno. Le strade comunali di Brissogne e Pollen saranno quindi chiuse al traffico nella giornata, se ho capito bene, di domani, dalle 7:30 alle 2:30. Quindi questo è. Poi pomeriggio e sera invece ci si sposta tra Due e Allen, siamo in Cumba, Due e Allen, quindi si parte alle 5:07. C'è una precisione, devo dire, proprio al minuto, incredibile. E anche alle 21:09. Mamma mia, che precisione! Quanti secondi, scusa, vorrei sapere, anche tipo 20 secondi, 15, cioè solo per avere un'idea. Il giro è questo: Roisin, Due, Allen, Gignot. Quindi di fatto le regionali di Due e di Allen e anche le comunali di queste località chiuderanno dalle 3:30 del pomeriggio all'1 di notte. Ci sarà una finestra di riapertura dalle 8:15 alle 8:45 della sera, naturalmente, no? E poi si passa a domenica, in quel caso si va a Saint-Marcel et Finis dalle 9:21 alle 14:06, sempre questi numeri precisissimi, incredibile. Perché questa precisione? Vabbè. E chiuderanno, insomma, le strade comunali dalle 8:10 del mattino alle 5:30 nella zona, appunto, tra Saint-Marcel, Plou, Champremier, Finis e Le Bois du Chat. Non so assolutamente dove sia Le Bois du Chat, ma piace molto come nome, Le Bois du Chat, la scatola del gatto sarebbe. Cos'è Le Bois du Chat? Bellissimo. E poi si chiude con le prove speciali 4 e 6 da Saint-Vincent a Aimarez. In questo caso lo start è alle 10:13, precisione, però giustamente devono partire precisi, sono un rally, scusa. Secondo start alle 14:58, potevamo fare cifre tonde, scusa, mi dà un fastidio sti numeri, come quando vai al supermercato e vedi 4,98 euro, ma cosa vuol dire? Fai 5 euro, no? So che lì è marketing, quindi lo capisco, ma qua non capisco. Vabbè, percorso fa Montjovet, Marez, Saint-Vincent, Saliraud, e quindi di fatto si chiude la strada regionale 7 di Eresa e le strade comunali di Montjovet. No, Bois, sì, dice giustamente l'ascoltatore, Bois Bosco, ma qua è scritto Bois con la T, quindi non è con la S, ma Bois è tipo la boîte, mi sa che è tipo la scatola. Bois con la T non so neanche cosa sia, se posso dire. Fammi cercare, mi ha messo il dubbio, guarda, Alex mi ha messo un po' il dubbio. La Bois du Chat, cosa vuol dire? Ah, la Bois forse è la bevanda. Ah, ok, vedi, questa è la bevanda, sì. Però scusami, no, il bois è la terza persona al presente del verbo bere, quindi

Vabbè, intanto possiamo già dire che la boa du chat non vuol dire nulla. Questo ho chiesto anche a ChatGPT e a tutti così, ma non vuol dire nulla. O c'è un errore, la boa du chat, oppure quella T, vabbè, il mistero della frazione di Finis.

0: real messy.
1: Che tra l'altro non risulta neanche una frazione che si chiama così. Adesso sto cercando online, boh. Cioè non riesco. No, c'è però, finisce. Aspetta, eccolo qua. Sì, eccolo qua. Bois du Chat. Aspetta, sono sul sito patuavidia.org. Andiamo un po', fammi vedere se trovo quelle risposte.

0: con l'eco anche. Effetto un po'.
1: Le bois du chat.
0: Benissimo, con l'eco molto bello, devo dire. Però non so cosa vuol dire, cioè c'è la voce che te lo legge, no? Sul sito, è un toponimo, però non... Boh, cosa vuol dire bois du chat? Raga, io non lo so, cioè adesso sono in paranoia, devo scoprirlo. Cioè, cosa vuol dire? Perché forse con la S, appunto, là non quadrerebbe il genere, però vabbè, potrebbe essere le bois du chat, il bosco del gatto, ma la bois du chat non so assolutamente cosa voglia dire. Adesso io non riuscirò a pensare ad altro finché non mi direte cosa vuol dire, perché non lo so. Non lo so, non trovo le risposte online, sono in crisi nera. Come faccio ora? Cioè, come faccio ad andare avanti con la rassegna stampa come se niente fosse? Scusami, c'è un termine che non esiste, usato in un toponimo. Ditemi, abitanti di quella zona, ditemi cosa vuol dire, se no è pazzesco. Vabbè, andiamo avanti. Dai, intanto vedo che è stata revocata la chiusura, a proposito di strade chiuse, revocata la chiusura della strada regionale di Cogne. Perché di fatto dovevano chiudere giovedì notte per i lavori di smontaggio del ponte provvisorio di Chevrille per andare a Cogne, ma hanno finito prima e quindi non chiuderanno. Bravi, bravi, bene. Complimenti agli operai in questo caso, complimenti agli operai.

0: Music Box.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Super Trailers.
3: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il

0: ve lo anticipavo in apertura, no? Oggi avremmo parlato un po' di alpinismo, ma non solo, perché questa è un'iniziativa secondo me molto bella, aperta a tutti i giovani valdostani con dei requisiti che ora andremo a specificare, gratuita tra l'altro, che offre la possibilità di conoscere uno dei monumenti. Ieri parlavamo con un esponente dell'UNESCO di fatto, no? Sul territorio valdostano, e ci diceva che insomma tra le montagne più belle che sicuramente dovrebbero entrare o potrebbero entrare nel carnet, no, del patrimonio dell'UNESCO, c'è anche il Gran Paradiso. Ebbene, insomma, questa è un'iniziativa che proprio lì si svolge, proprio in quel bellissimo territorio, dove peraltro lavora e opera da parecchi anni ormai una fondazione che si chiama Fondation Gran Paradis, che nasce proprio con questo obiettivo di conoscere e valorizzare tutte le peculiarità naturalistiche e culturali del versante valdostano, proprio del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Per discutere, parlare insomma di questa iniziativa che si chiama Cordata 4061, ma non solo, ci ha raggiunti telefonicamente, le do il benvenuto la direttrice di Fondazione Gran Paradis, Luisa Guglielmo. Buongiorno, bentrovata.
1: Grazie Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Ma allora, in due parole, adesso prima di andare su Cordata 4061, se hai voglia, Luisa, di raccontarci anche cosa fa Fondazione soprattutto in questo periodo, no? So che siete occupati su vari fronti, perché ci sono i siti che ciclicamente ogni anno aprono e riaprono durante l'estate, ma non solo, in primavera ci sono state delle aperture molto apprezzate sul territorio appunto del Gran Paradiso, c'è un'imminenza per tante realtà che si occupano di cultura, che è il Salone del Libro, dove anche voi ci sarete, e poi insomma tutto il resto. Se ti va, in due parole, di raccontarci qual è l'ordine del giorno, ecco, per Fondazione.
1: Beh, Riccardo, hai già detto tu tante cose. Fondazione Gran Paradis lavora per promuovere la straordinaria natura e la straordinaria cultura del Gran Paradiso, e lo fa in particolare nel mese di maggio in modo molto intenso e su più fronti, quindi preparando le aperture poi estive e continuative dei siti naturalistici e culturali. Partiremo il 30 di maggio con Paradisia, che sarà aperta tutta l'estate, il giardino alpino botanico a Cogno, e poi tutti i siti dai centri visitatori ai castelli del Fondovalle, il castello di Entrò, che ha fatto già registrare delle presenze davvero importanti in queste prime aperture primaverili. Quindi siti che sollevano sempre un interesse crescente dei visitatori, e che cerchiamo anche di promuovere in forma innovativa. Per esempio quest'anno verrà anche aperta una postazione informativa a Val Savaranche, nel cuore del parco, con la Sibilla del Gran Paradiso, quindi il nostro avatar basato su un sistema di intelligenza artificiale generativa che offre informazioni personalizzate. È possibile conversare in tutte le lingue europee con lei, così da creare un vero e proprio itinerario personalizzato e scoprire gli elementi della natura e della cultura del Gran Paradiso. Ma non solo, a maggio abbiamo anche lanciato, tu hai esordito parlando di montagna, i modi per scoprire la montagna su più giorni rivolti ai giovani. Quindi stiamo per lanciare il Giroparchi Culture Trail per i giovanissimi alla scoperta dei sentieri tra il patrimonio culturale del Fondovalle. È già aperta l'iscrizione per il nostro tradizionale Giroparchi Nature Trail, che è il trekking tra rifugi di una settimana, anche per imparare la lingua inglese, quel che quest'anno si terrà in Val Savaranche, e poi Cordata 4061, che è un po' la novità di quest'anno.
0: Eh sì, questa è una cosa tra l'altro molto interessante secondo me, tanto perché è rivolta ai giovani di un'età appunto veramente da giovani, perché spesso ormai si usa questo termine, poi si dice fino ai 48 anni magari, no? In questo caso no, dai 19 ai 25, tutti i giovani residenti in Valle d'Aosta, e qui viene richiesta comunque una già consolidata esperienza alpinistica. Poi ovviamente non saranno soli, ci mancherebbe, in questa iniziativa che ora Luisa Guglielmo ci illustrerà, ma c'è il sostegno e c'è la conduzione delle guide alpine valdostane, dell'Unione appunto Guide Alpine di Alta Montagna Valdostana. Ci sono vari nomi interessanti che accompagneranno questi due gruppi, su tutti penso il più noto è quello di Abele Blanc, che il territorio direi lo conosce piuttosto bene.
1: Sì, questa è un'iniziativa che abbiamo coprogettato con l'Unione Guide Alpine Valdostane, l'UGAM, e che in qualche modo vede le guide coprotagoniste, le guide anche nella loro funzione non solo di esperti, di conoscitori della montagna, di persone che possono accompagnare in sicurezza, ma che possono anche trasmettere i valori della montagna. E in questo senso, beh, lo hai detto tu, grande alpinista e grande guida, tra l'altro del Gran Paradiso, Abele Blanc, ha tanto da insegnare ed è sempre incredibilmente apprezzato anche per la sua capacità di raccontare la montagna, ed è questo un po' un secondo obiettivo che abbiamo concordata 4061.
0: Esatto, perché poi c'è anche questo, cioè da un lato viene richiesta, come dire, una preparazione alpinistica a questi giovani, però dall'altro anche una certa voglia di imparare a raccontarsi, perché non è scontato saperlo fare, no? Siamo in un'epoca in cui anche gli alpinisti ormai possono diventare degli influencer se vogliono, no? Se lo fanno in modo corretto. Qui magari, ecco, siamo su un livello diverso, non stiamo parlando naturalmente di questo, non stiamo parlando di creare degli influencer, ma semplicemente di apprendere qualche cosa che possa rendere in grado di comunicare. So che peraltro anche su questo organizzate una giornata proprio alla vostra sede di Cogno, al Villaggio Minatori, in cui prima di partire con queste tappe che poi adesso ci racconterai, con questi due gruppi che faranno tappe diverse, avete previsto un po' un momento anche di formazione, forse, non so se il termine è corretto.
1: Sì, è un momento conoscitivo intanto del territorio, delle montagne che questi giovani alpinisti scopriranno. Vogliamo trasmettere un po' lo spirito con cui abbiamo creato questo progetto, che è uno spirito anche di saper affrontare delle difficoltà incordata, ma vogliamo anche trasmettere alcune competenze perché possano girare delle immagini con uno sguardo però personale, che li aiuteremo con dei professionisti in filmmaker poi a montare, per renderli protagonisti della giornata inaugurale di apertura del Gran Paradiso Film Festival. Quindi vorremmo che si trasformassero un po', che trasformassero questa loro passione per la montagna anche in una modalità non tanto di influencer ma di ambassador di quelli che ne sono i valori, e quindi raccontino un po' poi quello che accadrà, e siamo sicuri che sarà un'avventura straordinaria e che è difficile anche pianificare in alta montagna, ma che sapranno coinvolgere il pubblico nel racconto anche grazie alle immagini video. Per farlo è necessaria una formazione almeno di base che verrà offerta anche da un filmmaker valdostano giovane molto noto, che è Gael Truc.
0: Certo, l'abbiamo nominato qualche giorno fa perché era presente a Trento, no, per il Festival Cinematografico, dove fuori
1: certo,
0: concorso riportava la sua bellissima storia legata proprio al territorio di Cogno, all'Oche, insomma, bellissimo.
1: Esatto.
0: Una garanzia, giovane ma già una garanzia, possiamo dire. Poi le date, insomma, dicevo anche questo, perché la formazione sarà il 5 giugno proprio a Cogno, al Villaggio Minatori, formazione legata appunto allo storytelling, al videomaking, e poi invece le ascese vere e proprie saranno nelle giornate del 9 e 10 giugno e poi del 12 e 13 giugno. Avete scelto di dividere in due gruppi, se non sbaglio, giusto?
1: È così, due gruppi che verranno accompagnati ognuno da due guide. Le guide sono, lo hai ricordato, Abele Blanc, Francesco Civradano, Marco Farina e Etienne Janin. Due gruppi perché in alta montagna si va concordate che sono piccole e quindi possono diciamo muoversi con dinamismo. Allora, il programma è molto sfidante. Le quattro montagne che verranno, che sono il nostro obiettivo, l'abbiamo fatto un po' apposta, non è il Gran Paradiso, anche se il nome richiama i 4061, richiama la vetta del Gran Paradiso, ma abbiamo voluto scegliere delle montagne che conservano davvero l'aspetto di alpinismo puro su montagne caratterizzate da wilderness. E queste sono la Torre di Lavina e la Punta Tersiva, che rappresentano un po' diciamo il livello iniziale, anche se verranno fatte su vie particolari, anche su creste di roccia, e quindi le montagne si possono affrontare sempre da più punti di vista. Quindi una montagna apparentemente semplice può diventare molto complessa su una via diversa. E l'avvicinamento a queste due prime montagne, in cui si cimenterà un po' lo spirito di cordata, sarà fatto pernottando a due bivacchi, che sono rispettivamente per la Torre Lavina il bivacco di Girard e per la Tersiva il bivacco Glaria e Muggia, dei piccoli bivacchi che consentiranno di assaporare davvero la notte in alta quota, e si potrà stringere una vera amicizia, anche poi impegnati in quelle che sono le attività di preparazione dell'ascesa del giorno successivo. E per la seconda tornata di ascese, due ascese più significative ancora, che sono la straordinaria becca di Montandainé da Cogno, 3.838 metri, davvero straordinario, e la traversata tra la testa di Vannontei e la punta di Ceresole. E siamo sempre sopra i 3.600 metri e facciamo tutto lo skyline che guarda il Prato di Sant'Orso, proprio il prato dove poi verrà raccontata questa avventura. E anche qui le notti prima saranno nel bivacco Leonessa o al famoso bivacco Paul e Grappin, che è il nido d'aquila in mezzo al ghiacciaio della tribolazione. Quindi una proposta che chi mastica già un po' di montagna considererà eccezionale anche per la compagnia con cui si affronteranno queste vette.
0: Sicuramente non banale il tragitto, non banale, perché sono appunto itinerari magari meno battuti, no, rispetto a quelli classici dell'alpinismo, che ormai è diventata una disciplina molto amata, molto praticata, ecco, sulle vie del Gran Paradiso soprattutto, in particolare. E poi appunto, come accennava Luisa Guglielmo, direttrice di Fondazione Gran Paradis, tutto questo verrà raccontato e verrà poi presentato al pubblico attraverso i video girati alla 29esima edizione del Gran Paradiso Film Festival, che d'estate appunto tornano sempre sul territorio dei comuni valdostani del parco per raccontare la natura in modi davvero eccezionali. Ogni anno questo è un brand che si rinnova e conferma la propria qualità. Arriviamo magari, Luisa, alla fine di questa conversazione, ricordando anche come si fa a partecipare. Abbiamo detto quali sono i requisiti: una certa esperienza alpinistica, ovviamente passione per la montagna, e anche magari anche dei rudimenti nell'ambito della comunicazione, delle competenze per imparare, insomma, per poter raccontarsi nella maniera più efficace possibile. Però poi concretamente, se non sbaglio, sul sito di Fondazione Gran Paradis, che trovate facilmente www.granparadis.it, c'è proprio un form che si può compilare per inviare tutti i documenti allegati, se non sbaglio entro il 20 maggio, giusto?
1: Esatto, chiediamo che venga inviato un piccolo video, un piccolo pitch di presentazione, in cui vorremmo conoscere il candidato e la sua passione per la montagna, fondamentalmente, e questo è già un piccolo esercizio di comunicazione per mettersi alla prova anche in questo senso, e poi un breve curriculum alpinistico che ci consenta di capire, di creare un gruppo omogeneo che possa affrontare queste salite che sono anche fisicamente un po' sfidanti, ecco. Quindi faremo la selezione, sarà un piccolo gruppo a cui proponiamo questa esperienza totalmente gratuita, e lo hai detto tu, quindi una grande occasione per fare davvero un passo avanti nella propria esperienza di montagna, ma non solo dal punto di vista alpinistico, anche dal punto di vista della conoscenza profonda di quelli che sono i valori della montagna.
0: E beh, una bellissima esperienza, peraltro, come dicevo prima, interamente gratuita, destinata a giovani valdostani. Ricordiamo che oltre a Fondazione Gran Paradì, che l'ha ideata e la sta organizzando, c'è la collaborazione dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Assessorato Affari Europei, Innovazione, PNRR, Politiche Nazionali per la Montagna e Politiche Giovanili, e anche il supporto di Fondazione CRT, che permetteranno appunto questa bella esperienza ad alcuni giovani valdostani. Grazie allora intanto alla direttrice di Fondazione Gran Paradì, Luisa Vuiermo, in bocca al lupo per tutte le vostre iniziative e alla prossima.
1: Viva il lupo!
2: Sono le 10:03. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione. Il cessate il fuoco resta in vigore. A confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. L'esercito americano ha inoltre dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo.
4: Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi che il segretario di Stato USA dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro previsto per le 11:30 con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere Marco Rubio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico della Premier, che poi riceverà l'ospite nel suo studio dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una visita di cortesia.
3: Troppa pressione mediatica soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. È questo il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella, allontanandosi dal paese dove circa 4 mesi fa Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo, hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa alla vigilia di Natale.
4: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista.
3: Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Prevost è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove inizia il programma odierno. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, il Papa ha salutato uno a uno i malati e disabili assistiti dal Tempio della Carità. Prevista una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Papa. Prevost poi tornerà in Campania ad Acerra il 23 maggio.
4: La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti con l'Aprilia, che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Mi chiedo spesso come si debbano oggi contattare i cittadini per fare del proselitismo politico, che forse la parola non è brillante, ma indica la richiesta di partecipazione, di impegno nel mondo della politica. L'ho diretto per anni in Peplo e Valdotten, lo dirigo ancora, e nella sua versione cartacea fu, parlo al passato remoto, uno strumento vivo capace di creare relazione e appartenenza. Oggi rinasce sul web con energia e qualità, ma dentro un ecosistema radicalmente cambiato, dove tutte le testate di partito, peraltro, sono scomparse insieme alla carta. Nel frattempo anche gli altri strumenti, chiamiamoli tradizionali, sono entrati in crisi per tutti. I comizi sono meno efficaci, le sezioni di partito ridotte, la militanza in contrazione. Poi c'è il gazebo. Mi ha molto colpito una riflessione sul tema di Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Voi sapete che il gazebo è quella specie di tenda che viene montata nelle piazze o anche al mercato. Ed è un simbolo ormai, dice il giornalista, di una politica che rischia di ridursi a rito, a gesto ripetuto, più per consolazione che per reale efficacia. Confesso che quella descrizione mi è familiare. Chi ha passato delle ore sotto un gazebo lo sa. L'entusiasmo dei volontari, il tentativo di agganciare chi passa e spesso dall'altra parte indifferenza, fretta, distanza. Ci si ritrova quasi a far comunità fra compagni di tenda mentre il mondo scorre accanto, indifferente. Eppure non è solo una questione di strumenti che non funzionano più, è che abbiamo perso qualcosa, abbiamo perso luoghi in cui la politica era anche incontro, relazione, persino calore umano. Io penso ai rendezvous Valdotten, ma si potrebbe parlare per tutta Italia dei festival dell'unità. Erano feste popolari, certo, ma anche molto di più. Un contesto in cui si discuteva, si condivideva, si costruiva appartenenza attorno ad un tavolo imbandito, non a uno schermo, dove la politica non era percepita come distante o rituale, ma come parte della vita. Oggi invece tutto sembra più frammentato e a volte viene da pensare con un po' di amarezza che si incontrino più persone al bar dopo un gazebo che durante l'intera giornata passata sotto quel tendone. La domanda allora resta aperta. Come si ricostruisce un contatto autentico fra politica e cittadini? Non basta sostituire un mezzo con un altro, anche se non bisogna essere snob, bisogna usare le potenzialità dei social. Serve tuttavia ritrovare il senso della relazione, della presenza, della comunità e tradurlo nel tempo che viviamo, puntando molto sulla cultura come elemento di crescita, perché senza questo, tenendo conto appunto della evoluzione, del cambiamento in corso, ogni gazebo rischia davvero di restare solamente una liturgia.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

bisogna giustamente metterla almeno una di Taylor Swift, e questa Fortnite forse rimane una delle più, più carine, ma semplicemente dal mio punto di vista perché c'è Post Malone, quindi c'è questo pepe in più, questo beh, bravissimo cantante americano che ha impreziosito ulteriormente, è già preziosissimo, ci mancherebbe, sì, ci mancherebbe, facciamo tutte le sbiorinate del mondo, voce e arte di Taylor Swift, mamma mia ragazzi, che quanto esagerato in questo intervento, anche meno la prossima volta, sì anche molto meno. Vi ricordo già che ci sono, per chiudere e stringere un po', che siamo in diretta da Lidia al Carpegio anche oggi in quest'ultima puntata settimanale, settimana in questo caso senza Ponti purtroppo, non ci sono all'orizzonte, credo almeno non ci sono all'orizzonte Ponti, è stata lunga, la prossima sarà lunga, quindi non c'è nulla di segnale, nulla di cui gioire, no scherzo naturalmente. Vediamo le altre notizie su cui invece di svarionare, vediamo un attimo, sì, per esempio vedo che la Rai fa un bel approfondimento sui costi dell'energia e su quanto questo stia diventando davvero una vera e propria zavorra anche per le imprese valdostane. Rai News Valle d'Aosta se ne occupa quest'oggi con un servizio, con un piccolo articolo, con i costi del carburante naturalmente che continuano a incidere sui conti delle aziende valdostane, in particolare qui l'approfondimento è sull'autotrasporto. Voi sapete quanto poi questo a catena può incidere su tutto il prezzo di qualunque merce andiamo a comprare nei supermercati, che insomma sta iniziando a diventare davvero pesante la situazione. Tra poco vediamo anche qualche numero, perché per fortuna vengono forniti anche dei numeri prima, però sentiamo lo stato sociale, ma sì, con Nasca, dai.

Nasca insieme allo Stato Sociale, ricordiamo Nasca che si era menato con Fedez qualche anno fa, così nel curriculum mettiamoci anche questo, o comunque ci aveva litigato pesantemente, non so se proprio menato o cosa, vabbè, ci avevamo avuto un problemino i due nel periodo quello un po' più wild di Fedez, dopo il divorzio, dopo quei casini con la Ferragni eccetera. Vabbè, chi se ne frega, perché so queste cose, perché occupano dei neuroni nel mio cervello queste informazioni, non lo so, ma è così, è giusto anche che io ve le ributti addosso a voi, giusto? No, ma il comune è mezzo gaudio, sì. Però attenzione, andiamo su una cosa seria invece, che sono insomma difficoltà che stanno affrontando alcune aziende, un po' tutte devo dire, le aziende valdostane, ma in particolare quelle dell'autotrasporto, in seguito agli aumenti di carburanti che continuano a mantenerlo intorno, diciamo, ai 2 euro, ma anche oltre al litro, sia per la benzina sia per il gasolio, come avrete visto. Intanto facciamo un po' il punto. Il prezzo del petrolio ovviamente è salito dopo quello che è successo in Iran, lo stretto di Hormuz, lo sapete molto bene, si è passati da un prezzo al barile che era a inizio febbraio di 67 euro fino ai 112 dollari di fine marzo, e questa settimana siamo poco sopra quota 100, però siamo comunque oltre le medie a cui eravamo abituati. Balzo che ha alimentato il rincaro poi di tutti gli altri combustibili. Lo scorso marzo, pensate, il prezzo dell'energia in Italia è volato a 143 euro al megawattora, dai 114 invece del mese di febbraio, che è davvero tantissimo, cioè provate a moltiplicarlo, capirete quanto cambia. Strappo simile l'ha avuto il gas naturale, si è passati da 37 centesimi al metro cubo a febbraio a 55 a marzo, quindi vuol dire più 48% in un mese. Tutto questo diventa un salasso, come riporta Rai News Valle d'Aosta, per le aziende manifatturiere, in particolare quelle piccole, che strutturalmente ovviamente pagano di più l'energia rispetto a quelle di grandi dimensioni che riescono, no, con contratti di un certo tipo, a ammortizzare. Anche le imprese valdostane, nessun settore escluso, stanno ovviamente soffrendo, soprattutto forse le società di autotrasporto, che ovviamente insomma hanno tra le voci di costo maggiore proprio quella dei carburanti. Siamo passati da 1,70 euro al litro in media del gasolio a 2,10 euro praticamente ad aprile, livelli che per le imprese del settore si traducono in un aumento fino al 30% dei costi generali, con peraltro anche delle incognite mica da ridere sul futuro delle forniture, perché non è che stiamo parlando di una cosa che diciamo beh dura qualche giorno poi la risolviamo, qua non sappiamo come va la situazione, non sappiamo quanto perdurerà questa situazione. Non ci sono problemi invece al momento per l'aeroporto Corrado Gex di Saint Christophe, perché hanno riserve nei serbatoi per 60.000 litri di cherosene, che vuol dire che per un mese sono operativi, anche questo in vista ovviamente dell'avvio, come avrete letto, da metà giugno dei voli che collegheranno proprio a partire dal Corrado Gex Aosta con Cagliari e con Palermo, che è la novità appunto prevista per l'estate 2026, che cerca un po' di rinnovare l'aeroporto Corrado Gex.

tra i gruppi e gli artisti che arriveranno in Valle d'Aosta per l'estate, un po' alcuni li abbiamo già svelati, ci sarà anche la PFM che si esibirà ad Aosta il prossimo 3 luglio, uno storico gruppo progressive con Franz Di Ciocco, Patrick Givas, insomma dei nomi davvero importanti della musica italiana, che torna a esibirsi in Valle, appuntamento all'Arena P8, quindi siamo all'Aosta Summer Festival, all'Arena P8, con la formazione appunto della premiata Forneria Marconi quasi al completo con appunto dicevamo Franz Di Ciocco, poi ci sarà Patrick Givas al basso, il polistrumentista Lucio Violino Fabri, Alessandro Scaglione, Marco Sfogli, Eugenio Mori, Luca Zabini, insomma grandi musicisti che calcheranno il palco dell'Arena P8, mentre 24 ore prima di questo concerto ci saranno anche i Nomadi, altra band leggendaria italiana il cui concerto stanno già di fatto era stato annunciato nei giorni scorsi, quindi appuntamento anche per, non dico i nostalgici, però insomma per so chi vorrebbe, intanto ce li chiedete nel disco libero, quindi lo diciamo, come con il Beyoncé.

0: Ridendo e scherzando, sono già le 10:30, quindi dobbiamo collegarci col Music Box. Prego.
1: Si è svolto al Palazzo Regionale il convegno Corpi, Schermi e Sentimenti, promosso dall'Assessorato alla Sanità con il Centro Donne contro la Violenza e Resistenza Femminista. Un momento di confronto multidisciplinare sull'impatto della pornografia e dei contenuti digitali sulle relazioni dei giovani, con interventi di esperte dei settori giuridico, sanitario, psicologico ed educativo.
2: ANAS ha avviato le operazioni di sgombero neve e manutenzione sul colle del Gran San Bernardo, lungo i 7,5 km della statale 27 tra Cerisei e il confine svizzero. Il tratto, chiuso dallo scorso ottobre, viene riaperto grazie al lavoro delle turbine Fresaneve che stanno liberando la carreggiata a oltre 2100 metri di quota. La riapertura del colle è prevista tra fine maggio e la prima metà di giugno, in accordo con il gestore svizzero.
1: Al Circolo dei Lettori si è svolto il Forum Energia di Legambiente, con aziende, istituzioni e mondo della ricerca riuniti per discutere di transizione energetica. Tre i focus: il ruolo geopolitico delle rinnovabili, l'energia come strumento di inclusione sociale e gli scenari futuri del Piemonte. Tra i relatori esponenti politici, ricercatori e tecnici del settore, con l'obiettivo di delineare strategie regionali più sostenibili.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: darling. Beh, si continua anche a parlare molto di fantapolitica in Valle d'Aosta, perché ancora è tutto da capire cosa succederà alla giunta regionale. Interpellato, non so se dall'ANSA, credo, sì, l'ANSA riporta la notizia, l'assessore, che peraltro abbiamo citato prima, no? Perché è coinvolto col suo assessorato nel progetto di cui parlavamo con l'ospite in apertura, concordata 4061, assessore agli affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna, politiche giovanili, Leonardo Lotto, è stato interrogato rispetto a queste indiscrezioni che stanno circolando, insomma, no? Per cui potrebbe essere lui o forse l'altro assessore in quota centro autonomista a lasciare la giunta per fare spazio a questo nuovo ipotetico alleato che sarebbe Fratelli d'Italia, quindi probabilmente al nome di Massimo Lattanzi. Gli hanno chiesto, insomma, di commentare le indiscrezioni e dice: voglio smentire categoricamente le voci riguardanti presunte dimissioni o un'uscita dalla giunta regionale. Siamo in una fase di attesa, c'è anche una crescente insofferenza rispetto alle dinamiche politiche recentemente emerse, rispetto alle perplessità espresse dal centro autonomista su alcuni passaggi in questi giorni. La priorità resta quella di garantire la continuità e la stabilità. Cosa ha detto il centro autonomista, che sarebbe l'alleanza tra coalizione, insomma, tra Renaissance e l'altro, Rassemblement, confondo sti noi, Rassemblement d'Autun e Stella Alpina. Ha detto: va bene che si faccia ricorso, va bene che Testolin faccia ricorso, però che non ci siano poi altri ricorsi se questo dovesse andare male, cioè che ci si fermi a questo grado di giudizio e si accetti il verdetto, il secondo verdetto del tribunale, appunto, si accetti il responso a questo ricorso e che si faccia in fretta soprattutto, e non si, questo ovviamente dipenderà dal tribunale, e non si paralizzi a livello amministrativo. Questa è un po' la condizione che gli alleati dell'Union Val d'Autun, insieme, non sono gli unici, insieme a Forza Italia, che su questo ancora però non si sono espressi, hanno posto e hanno scritto in un comunicato che è circolato proprio nelle scorse ore. Andiamo avanti con gli spot, direi. Sì, sentiamo gli spot, 30 secondi e poi rientriamo in diretta, vai.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: año.
1: Intanto diciamo anche che questa notizia di cui si è parlato molto in Valle d'Aosta, che è diventata di interesse nazionale, cioè il fatto che sono stati indagati 5 agenti della polizia dopo la morte di questo ladro, di fatto, che aveva rubato un camion, che si chiamava Davide Subilla, e appunto sta continuando a circolare un po' su tutti i quotidiani. Ho aperto anche i quotidiani del Canavese che se ne occupano, ne parlano lungamente, è diventato un dibattito anche nei talk show a livello nazionale, avrete visto su tutte le trasmissioni che si occupano spesso di questi temi a livello politico, con una fazione che dice una cosa, una fazione che dice l'altra cosa. Ora vedo che iniziano a circolare alcune indiscrezioni su come sarebbe andata, no? Come sarebbe stata la dinamica di questo decesso. Io posso dire una cosa, anche per la fonte che la riporta, anche per, francamente adesso non me la sento ancora di divulgare informazioni che magari poi saranno smentite, non lo so, ragazzi, aspettiamo. Abbiamo visto come funziona con la cronaca giudiziaria in Italia, c'è da andarci molto molto molto molto prudenti secondo me, quindi attendiamo, vediamo. Diciamo sempre che anche un'indagine è una garanzia a tutela di tutti e non significa essere imputati né tantomeno condannati, però ecco, sulle dinamiche, sui giornalisti che iniziano a scrivere come sarebbe andata, un po' secondo me non so bene con quali fonti, francamente, per adesso io mi asterrei, perdonatemi, ma mi asterrei per prudenza.

dopo tante canzoni pop, dance, R&B, abbiamo un po' dato due schitarrate che ci voleva, poi ha un titolo questa canzone che mi guardo bene sempre dal pronunciare, ma è arrivato quel momento in cui invece devo farlo. Mamma ragazzi, difficile. Through, già la prima parola, cioè sputo la dentiera. Through the mists of time, una roba del genere. Sì, no, ma c'è poco da applaudire, l'ho pronunciato malissimo, cioè sanguinate le orecchie a tutti gli anglofoni che fossero in ascolto.

0: Le notizie adesso con la redazione che ci aggiorna sulle ultime novità. Colleghiamoci con Roma.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
3: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa.
4: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X il presidente ucraino Zelensky. Allo stesso tempo Mosca ha accusato Kiev di 1365 violazioni del cessate il fuoco, proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e 6 missili contro il territorio russo.
3: Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il procuratore aggiunto ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, il quale è stato definito ostile e alle prese con una costante difesa d'ufficio. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato lui e non Stasi a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà, come raccontano le due aggravanti contestate.
4: La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto a per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
3: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. A Napoli è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per l'occasione il comune ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici, rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte.
4: Il tennis in chiusura, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, alle 11 Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile giocano invece Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Yannick Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

così anche oggi ci siamo guadagnati il nostro poter definirci bilingue, grazie, molto bene, applausi, contributo anche oggi di euro 8000 per aver messo un disco in francese, ovviamente scherzo, ovviamente è tutta una gag, non c'è nessun tipo di contributo al bilinguismo, tantomeno per mettere una canzone in italiano col titolo in francese, questo è una gag, no? Perché qualcuno ogni tanto crede alle robe che diciamo anche quando sono palesi burle, in questo caso invece sentiamo Roseville, i cartoni animati.

era un disco ormai di 3 anni fa, questa cartone animati, poi lei si è evoluta, adesso mi risulta essere in dolce attesa, dovrebbe anche averlo fatto vedere un po' tutti nell'ultimo video musicale che ha fatto uscire qualche ormai mese fa. Intanto Elton John, ascoltiamolo, Swing for the Fence.

0: anche Brandi Carlile, naturalmente, in questo duetto con Elton John, Swing for the Fences. Tra poco arriva invece J-Ax, cambiamo totalmente genere, prima c'è il meteo.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: L'8 maggio torna la variabilità morbida. Nuvole che si alternano a schiarite improvvise, qualche piovasco sparso e un'atmosfera che rimane dolce, senza eccessi. La luce, quando riesce a farsi strada, illumina la valle come un accenno di ciò che maggio sta preparando. Il vento è debole, quasi impercettibile, e la giornata scorre con quella sensazione di primavera che cresce piano, senza fretta ritorna una variabilità più morbida. Nuvole, qualche schiarita improvvisa, qualche piovasco sparso. Una giornata che cambia spesso volto, ma senza eccessi.

una delle canzoni che ha avuto alla fine più successo, credo, dell'ultimo Sanremo. Tra l'altro era la preferita dell'assessore Bacega, ce lo ricordiamo, è venuto ospite poco dopo Sanremo e ci fa: a me è piaciuta molto quella di J-Ax. Ci aveva visto lungo, perché poi in effetti sarebbe andata molto bene anche da un punto di vista proprio delle classifiche.

0: Gigi D'Agostino, In My Mind, bello ogni tanto risentire anche lui in radio, no? Che è sempre un po' stato escluso dal mondo dell'FM, anche se ha sempre fatto dei successi davvero incredibili. Forse è uno degli artisti italiani ad oggi ancora più ascoltati, più streamati nel mondo, ha dei successi che sono, insomma, con dei numeri che pochi al mondo possono vantare. No, stavo guardando invece alcune cose, insomma, legate ancora all'attualità. Sulla Valle d'Aosta direi che abbiamo visto. Io, come al solito, a un certo punto inizio a guardare un po' la tecnologia, il mondo dei media, della comunicazione. Vedo che ci sono 6 emittenti televisive del Cile, voi direte ma chi se ne frega, giusto, che hanno fatto causa a Google per abuso di posizione dominante nei motori di ricerca nella pubblicità digitale. Questo può essere interessante perché hanno presentato una denuncia in modo che la magistratura cilena sanzioni Google e adotti delle misure per garantire una concorrenza più leale sul mercato. Loro parlano di una minaccia al pluralismo dell'informazione, quindi della democrazia. Quindi ci sarebbe stato anche ovviamente un calo dei ricavi dei media che hanno fatto questa causa negli Stati Uniti, Europa, Canada e Australia. Diverse testate giornalistiche hanno già intentato una causa contro Google per pratiche simili. In Cile sono soprattutto le principali emittenti che fanno parte di un gruppo che si chiama La Tercera. Vabbè, questo un po' di cultura sulla televisione cilena non fa mai male. Alle 11:28 che hanno deciso di fare dei reclami contro il colosso tecnologico degli Stati Uniti. Si parla di pubblicità digitale, ovviamente della ricerca online e di tutto quello che Google, insomma, sa fare meglio di tutti praticamente da sempre. Non so bene nel futuro se riusciranno a mantenere questa cosa. Ho letto l'altro giorno che OpenAI vuole uscire nel giro di qualche mese addirittura con il suo smartphone, cioè totalmente implementato con ChatGPT eccetera. Quindi ci sono adesso delle concorrenti, l'intelligenza artificiale un po' sta togliendo qualcosa alla ricerca un po' vecchio stile, che vai su Google e cerchi, che ne so, ristoranti Aosta, quella roba lì. Adesso, insomma, sempre di più gli utenti riescono a dialogare con una specie di cervello pensante, come può essere un linguaggio, un modello di linguaggio come ChatGPT, e farlo in maniera ovviamente più dinamica rispetto a un elenco di siti che ti viene dato da Google o dei suoi competitor. Ci colleghiamo con Music Box, secondo me è la cosa migliore. Ascoltiamo un classico della musica dal nostro archivio, vai.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

Sentilo come scalpita. Senti. Questo è il rumore, non il rumore dei nemici, ma il rumore dell'almanacco. Il momento più atteso dalla generazione Z, proprio, che in ascolto già il nome proprio richiama, no? Generazione Z, almanacco. proprio robe desuete, mai utilizzate, però non importa, andiamo avanti così, direzione ostinata e contraria. Oggi è l'8 maggio, nasceva oggi Bill Legend, batterista di un gruppo bellissimo che si chiamava T-Rex. Nasceva oggi anche Joe Bonamassa, dei Black Country Communion, è stato un solista, un chitarrista molto bravo. Alex Van Halen sarebbe stato, credo, aspetta, fammi controllare, va? Beh, mi pare che purtroppo non ci sia più, però devo essere sicuro, no, ancora vivo, no. Non è becco una di sti qua, vado così un po' a intuito, ancora vivo, per fortuna, gli auguriamo ancora 90 anni di vita. Oggi ne compie 73, il batterista e cofondatore dei Van Halen, forse è l'altro che non c'è più, vabbè. Invece oggi nel 96 il batterista dei Motley Crue Tommy Lee e la moglie, che era Pamela Anderson, denunciarono la rivista Penthouse per un filmino loro, un filmino privato che venne rubato e reso pubblico. Forse qualcuno di voi l'ha anche visto quel filmino, non lo so. Nel 2013, l'8 maggio, dopo poche ore dalla pubblicazione di un video, di un singolo che si chiamava The Next Day di David Bowie, quella canzone e quel video vengono rimossi da YouTube, non so bene per quale motivo, non so, diritti d'autore, me la vedo un po' difficile. E per chiudere invece, abbiamo ancora proprio gli album che sono usciti invece oggi, aspetta che ho perso la pagina, eccoli qua. Oggi usciva per la Island Records la compilation di Bob Marley and Wailers che si chiamava Legend dell'84, alla fine ha venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 70 invece, sempre l'8 maggio, usciva il terzo disco dei Beatles, Let It Be, pubblicazione dopo circa un mese dallo scioglimento ufficiale della band, diventerà disco di platino un po' ovunque nel mondo, con vendite in questo caso superiori alle 5 milioni di copie. Potete, se vi va, attingere da queste nomi, queste citazioni che abbiamo fatto per il disco libero.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Biennale d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtic coi tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sonego, Nardi, Cina Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP alemanna fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche, domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il Gran Finale, gara della Top Class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo, oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Sheol McGren. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Bambole di pezza. Sai che stavo pensando ai Modà in questo momento, a Michele da Milano che ci ascolta anche per diciamo il fatto che non li passiamo così spesso. Un po' le bambole di pezza secondo me hanno qualcosa, no? Hanno qualcosa, un po' al femminile, un po' diverso, però ci ho visto delle assonanze in questa Resta con me. Magari sono quegli allunghi finali, no? Nei ritornelli, così. Vabbè, ma no, non c'è da applaudire nulla, no? Facciamo un altro effetto, vai. Proviamo gli altri effetti, dai. Bello questo, bellissimo, wow. Questa cos'è? Questa è una musichina, sì. Questa è una specie di sigla, diciamo, poi. Questo bellissimo, set trombone, poi. Bellissimo, anche questo, utile questo. Poi, questo lo metti molto spesso, proprio durante le trasmissioni. Va bene, direi che possiamo andare a questo punto però col ballottaggio, il disco libero. Allora, abbiamo due canzoni, come al solito, tra le quali potete decidere quale volete sentire tra diciamo un'icona del pop degli anni 2000, Vanessa Carlton. Basta, è finito, il ritornello più breve della storia. Vabbè, non si è capito molto forse quale fosse, però più o meno secondo me sì, perché è talmente un disco noto che la conoscono un po' tutti. E poi abbiamo Kiss, non i Kiss, ma la canzone si chiama Kiss ed è di Prince. Molto bene, allora le due canzoni sono queste, la prima Thousand Miles di Vanessa Carlton, la seconda Kiss di Prince. Votate la vostra preferita al 349-722-5831.

0: Kiss.
1: Bello, un grande classico di fine anni 80, questa Kiss di Prince. Con questo noi direi che ci salutiamo, vi auguro un buon weekend, appuntamento per le dirette da lunedì dalle 9 in poi. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA, mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l'attacco a una petroliera. Gli Stati Uniti parlano invece di azioni difensive in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni. Trump intanto parla di cessate il fuoco ancora in vigore e avverte: a Hormuz solo una carezza, intesa in fretta o colpiremo molto più forte.
1: La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si va quindi verso il rinvio a giudizio il processo per l'indagato. Dopo circa un anno di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la nuova inchiesta sull'omicidio ha segnato un quadro totalmente diverso da quella sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, mentre si profila la richiesta di revisione del processo da parte di Stasi.
2: Non siamo sull'orlo di una pandemia. Poche parole per cercare di rassicurare chi guarda con preoccupazione all'epidemia di antivirus che negli ultimi giorni si è verificata su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico. Le parole sono quelle di Drew Weissman, l'immunologo che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2023 per il suo contributo fondamentale allo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il Covid, intervistato dal quotidiano La Stampa.
1: Nel Regno Unito, batosta annunciata per il partito laborista del premier britannico Keir Starmer alle elezioni amministrative, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale. Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform UK di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell'Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti, ora finita nell'orbita di Reform UK.
2: Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, schierati i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e una rappresentanza di alpini in servizio. Subito dopo aperti tutti gli spazi espositivi allestiti in città, a partire dalla cittadella alpina. Nel pomeriggio le parate, che termineranno domenica con la grande sfilata finale.
1: Domenica alle 21 c'è Barcellona Real Madrid, il classico più importante di questi ultimi anni, per un motivo molto semplice: mai il titolo della Liga è stato assegnato da uno scontro diretto tra le due superpotenze. Stavolta quasi sicuramente sarà così: Barcellona primo a 88 punti, Real Madrid secondo a 77. Basta un punto ai catalani per trionfare a tre giornate dalla fine. Il Real ha solamente una possibilità per provare almeno a rinviare la festa dei rivali di sempre: deve vincere al Camp Nou.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: Il 28 aprile Forema ha inaugurato il primo corso dopo il nuovo accordo Stato-Regioni con una lezione speciale. A parlare sarà un lavoratore vittima di infortunio, grazie alla collaborazione con Ammil Padova. L'obiettivo è superare la formazione burocratica e trasformare l'incaricato di svolgere i compiti operativi relativi alla sicurezza e il responsabile dello sviluppo e dell'attuazione della politica aziendale in materia di sicurezza in veri custodi della sicurezza. La testimonianza diretta ha un impatto unico, sottolinea il direttore Matteo Sinigaglia.
1: Il Ministero dell'Istruzione pubblica i bandi da 331 milioni per formare docenti e personale ATA e per acquistare tablet, PC e sussidi digitali da dare in comodato d'uso agli insegnanti. Le risorse si aggiungono alla carta del docente, estesa quest'anno anche ai supplenti fino al 30 giugno e 31 agosto. Le scuole potranno aderire ai bandi fino al 12 e al 15 maggio 2026.
0: A causa delle alte temperature delle ultime settimane e del rapido deterioramento del manto nevoso, le piste del comprensorio di Pila hanno chiuso da martedì 28 aprile. Restano però operativi

0: Vive le telecabine a Osta Pila Stella per raggiungere l'alta quota e vivere la montagna in versione primaverile.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
1: Super Trailers.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Bentrovati dalla redazione.
2: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi al centro della faccia a faccia. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto l'ospite nel suo studio. Con una stretta di mano e uno scambio di baci, Meloni e Rubio si sono salutati nella sala dei galeoni.
3: La guerra in Ucraina. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il leader ucraino ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, ha scritto. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha annunciato: se gli ucraini attaccano Mosca domani, non ci sarà pietà.
2: Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle moleschine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio riportate nell'informativa dei carabinieri si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi.
3: A Piacenza cresce la pressione per la famiglia scomparsa. L'appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castel Arquato con la figlia 16enne e il figlio 14enne e quattro cani lo scorso 20 aprile, mai più rintracciata. Tornate a casa, tutto si risolve, dice. L'ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile. Tutto bene, siamo arrivati, poi più nulla. La sua sensazione, spiega La Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
2: Il decreto ponte è legge. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera al nuovo iter per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì. I no sono stati 110, 7 gli astenuti. Il governo è intervenuto dopo i gravi rilievi arrivati dalla Corte dei Conti lo scorso autunno, che ha ricusato la delibera di approvazione del progetto definitivo del CIPES.
3: La MotoGP, il weekend di Le Mans, parte con una sorpresa. Miglior tempo di Luca Marini su Honda in 1:30.857 davanti ad Acosta su KTM e Zarco su Honda. Gran passo per Di Giannantonio, quarto senza cambiare gomme. Nono Marc Marquez, fuori dalla top 10, Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: stare bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini, perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette, perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi, quando acquistiamo un prodotto, accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson: non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20:45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20:45 si gioca Napoli-Bologna. Inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerosi sedie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni, l'Italia era già fuori dalla corsa ranking a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo, oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante con il Mar Nero sullo sfondo per un percorso lungo 147 km. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali. È il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro bilaterale alla Farnesina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono convinto che l'Europa e l'Italia abbiano bisogno dell'America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Questo è il senso delle relazioni transatlantiche, ha dichiarato Tajani parlando con i giornalisti. Nel corso del colloquio i due rappresentanti hanno affrontato i principali dossier internazionali, con particolare attenzione alla crisi in Medio Oriente. Tajani ha ribadito il sostegno italiano a tutte le iniziative diplomatiche che possano portare a un cessate il fuoco permanente e ha confermato la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz. Ora il bilaterale a Palazzo Chigi tra Rubio e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
1: L'esercito iraniano ha intanto sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale semiufficiale Fars, precisando che si tratta della Ocean Koi che è stata fermata per il presunto tentativo di interrompere le esportazioni di petrolio iraniane e gli interessi nazionali dell'Iran. Il cessate il fuoco per ora resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi o colpiremo.
2: Delitto di Garlasco, non solo gli audio raccolti dagli inquirenti. Negli atti della nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari. In particolare si tratta di frasi scritte dall'amico di Marco Poggi tra il 2019 e il 2021. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione, scriveva Sempio nella sua agenda. Frasi che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi.
1: Momenti di paura ieri sera in via Campasso, nel quartiere San Pier d'Arena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di 6 mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. L'episodio è avvenuto intorno alle 21:30, secondo quanto ricostruito. Una donna stava rientrando a casa con i due figli, uno dei quali di appena 6 mesi, quando si è accorta di essere seguita da un uomo, un 30enne egiziano. La madre ha reagito e l'aggressore è fuggito dopo le urla e l'intervento dei passanti. Dopo una caccia all'uomo durata circa 2 ore, il 30enne è stato fermato e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: È la prima paziente ad essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le dipendenze, il cosiddetto SERD, per una dipendenza comportamentale da IA. Succede a Venezia. Come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, la giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online.
1: Il ciclismo, attesa finita al via la 109esima edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, 147 km con arrivo adatto ai velocisti. Il nostro Jonathan Milan proverà a essere la prima maglia rosa. Occhi puntati per il successo finale a Roma su Vingegaard, con l'azzurro Giulio Pellizzari a sfidarlo.
2: È tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Si è svolto al Palazzo Regionale il convegno Corpi, Schermi e Sentimenti, promosso dall'Assessorato alla Sanità con il Centro Donne contro la Violenza e Resistenza Femminista. Un momento di confronto multidisciplinare sull'impatto della pornografia e dei contenuti digitali sulle relazioni dei giovani, con interventi

0: Venti di esperte dei settori giuridico, sanitario, psicologico ed educativo.
1: ANAS ha avviato le operazioni di sgombero neve e manutenzione sul colle del Gran San Bernardo, lungo i 7,5 km della statale 27 tra Cerisei e il confine svizzero. Il tratto, chiuso dallo scorso ottobre, viene riaperto grazie al lavoro delle turbine fresaneve che stanno liberando la carreggiata a oltre 2100 metri di quota. La riapertura del colle è prevista tra fine maggio e la prima metà di giugno, in accordo con il gestore svizzero.
0: Al Circolo dei Lettori si è svolto il Forum Energia di Legambiente, con aziende, istituzioni e mondo della ricerca riuniti per discutere di transizione energetica. Tre i focus: il ruolo geopolitico delle rinnovabili, l'energia come strumento di inclusione sociale e gli scenari futuri del Piemonte. Tra i relatori esponenti politici, ricercatori e tecnici del settore, con l'obiettivo di delineare strategie regionali più sostenibili.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Spingi subito il campo
1: e smetti di girare a vuoto tra mille possibilità.
0: E spesso ti vengono idee che da solo non avresti mai considerato.
1: Che è quello che serve, uscire dal solito schema.
0: Poi c'è una parte che pesa più del regalo.
1: Il messaggio.
0: Sì, perché trovare le parole giuste non è poi così immediato, eh.
1: Puoi dire qualcosa di sentito, ma senza risultare banale.
0: E lì rischi di restare fermo davanti allo schermo.
1: Con un po' d'aiuto puoi costruire una base e poi renderla tua.
0: Così resta autentico, ma più curato.
1: E cambia completamente come arriva.
0: E poi c'è tutta la parte organizzativa,
1: che spesso è quella che blocca di più.
0: Prenotazioni, idee, cosa fare durante la giornata.
1: Anche lì puoi trovare soluzioni più velocemente.
0: Con app come Google Maps o The Fork individui i posti adatti e disponibili.
1: E prenoti senza arrivare all'ultimo momento.
0: E magari scopri qualcosa di diverso del solito pranzo.
1: Un'esperienza, una sorpresa, qualcosa da fare insieme magari.
0: Che resta molto più di un oggetto.
1: E rende la giornata più vissuta.
0: Ma c'è una scena anche più reale.
1: Ti ricordi? Tardi.
0: E devi costruire tutto in poco tempo.
1: In quel momento, avere un supporto rapido cambia tutto.
0: Eh sì, perché passi dal caos a una direzione chiara.
1: E riesci comunque a fare qualcosa di pensato.
0: Senza improvvisare completamente.
1: Che è già una grande differenza.
0: Sì, alla fine il punto è semplice. L'intelligenza artificiale non sostituisce il pensiero.
1: Ma ti aiuta a trasformarlo in qualcosa che prende forma.
0: Esatto. Passi il tempo dal ci penso al ok, lo faccio davvero. Senza perdere tempo o scegliere a caso. E soprattutto senza arrivare all'ultimo con qualcosa che non ti convince. Il vero valore non è fare tanto, ma fare qualcosa che abbia senso per lei.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con il delitto di Garlasco. Non solo gli audio raccolti dagli inquirenti negli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari, che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi. Il famoso scontrino, inoltre, è un alibi falso. Quel pezzo di carta che Sempio aveva mostrato un anno e due mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007, che lo avrebbe dovuto posizionare a Vigevano nell'orario dell'omicidio, non lo ha fatto lui ma la madre. Lo ha affermato il padre del 38enne Giuseppe Sempio in un dialogo con la moglie Daniela Ferrari, senza sapere di essere intercettato dagli investigatori. Secondo la famiglia Poggi, i carabinieri sono stati condizionati da contesti opachi.
2: È durato circa un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Sul tavolo crisi iraniana e nodo energetico. Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo delle prossime ore. In Iran sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto dopo gli incontri con il governo a Roma. Prima il faccia a faccia alla Farnesina con il ministro degli esteri italiani. Anche gli USA hanno bisogno di Italia, Europa, le parole del vice premier.
3: E la tregua in Iran è sempre più fragile. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Trump replica: accordo subito, colpiremo con più violenza. I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti hanno intanto intercettato due missili balistici e tre droni lanciati dall'Iran che hanno causato tre feriti. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz. La marina dell'esercito iraniano, nel corso di un'operazione speciale, ha sequestrato la petroliera Ocean Koi, responsabile di una violazione, che stava tentando di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi della nazione iraniana.
2: Conflitto Mosca-Kiev, accuse incrociate sulla violazione della tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Lavrov minaccia: se gli ucraini attaccano Mosca domani non ci sarà pietà.
3: Un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Mentre l'agenzia britannica per la sicurezza sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di virus in un cittadino britannico, segnalato sull'isola di Tristan da Cunha, nell'Atlantico meridionale, dove i passeggeri della nave da crociera erano sbarcati il mese scorso.
2: Il tennis si apre con una nota lieta il venerdì italiano agli internazionali d'Italia. Matteo Arnaldi, che sembra ormai aver recuperato del tutto il suo livello, batte in rimonta dopo tre ore il numero 6 del seeding, Alex de Minaur, 4-6, 7-6, 6-4, il punteggio finale in favore del ligure. L'azzurro affronterà al terzo turno il numero 32 del seeding, Rafael Hodar. Più tardi Darderi Hanfman, non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto.
3: È tutto, a più tardi.
4: Top Italia Radio.
5: Yeah. Oh.

parecchia gente, parecchie macchine in giro. Strano ma vero, visto che è venerdì, quindi la maggior parte delle persone dovrebbe fare smart working. Non so che cosa ci sia questo venerdì 8 maggio, tutti in partenza, non c'è il ponte, c'è stato lo scorso weekend. Comunque 349 722 5831, raccontatemi i vostri spostamenti, così posso comprendere anch'io il motivo di tutta questa frenesia. È la prima volta, poi strano ma vero, sono stata fortunata perché ho trovato facilmente il parcheggio. Questa è Radio Verità di Chiara. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. Come sapete, staremo insieme fino alle 18, spazio alla musica, ai vostri messaggi e a tantissime news. Ma prima c'è Luca Carboni che bussa e ci dice: una grande festa, sì, facciamo una grande festa e torniamo indietro al 2018.

abbiamo fatto una grande festa con Luca Carboni. Sono le 15:12 minuti, venerdì 8 maggio 2026. Stai ascoltando Break On, l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio, in mia compagnia. Io sono Chiara e come dicevo

4 di questo venerdì. Magari stanno andando a fare una grande festa, come ci ha appena cantato Luca Carboni, e in questo momento, non lo so, destinazione mare città, non c'è nessun ponte, però magari le aprono le case al mare, le seconde case al mare, quindi state andando in quella direzione. 349 7225 831, seguiteci attraverso la nostra applicazione Radio Video Network, oppure abbiamo anche il sito www.topitaliaradio.it, e se magari siete in mezzo al traffico, volete fare uno scatto fotografico, poi potete condividerlo, basta taggare @ Top Italia Radio, sia per Instagram che per Facebook. È molto semplice. Joe Jonas.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Spirits, in questo venerdì 8 maggio 2026 magari vi sentite un po' degli spiriti liberi, spiriti che girovagano per la città, vanno alla ricerca di una destinazione nuova oppure vanno alla ricerca della libertà. È importante assaporare la libertà anche sì, venerdì, sabato, domenica, si avvicina il weekend. 15 e 19

registrato nel primo weekend italiano un incasso superiore ai 14 milioni di euro, diventando la migliore apertura del 2026, un risultato che riporta al centro della scena una delle saghe più iconiche della moda del cinema contemporaneo, e questo è quanto si legge nelle varie testate. E forse, udite, ci sarà anche il terzo capitolo del Diavolo Veste Prada, quindi a seguire forse ci sarà un po' di evoluzione. Vedremo un altro confronto tra Miranda e Andrea Sacks.

Dimmi se hai amato, dimmi se hai sofferto, dimmi se hai goduto al 349-7225-831 e ditemi se secondo voi ci sarà il ritorno.

la continuazione del terzo capitolo. Sì, funziona così qualsiasi tipo di mondo, soprattutto per quanto riguarda il mondo del cinema, perché devono vedere gli incassi, devono vedere se gli attori sono d'accordo, devono vedere il budget, sapete. Vediamo cosa pensano gli attori. Per esempio Miranda ha scritto: spero che non aspettino 20 anni. Nigel: dobbiamo farlo prima perché io sarò morto addirittura. Ci sono queste frasi che circolano sui social. Invece Emily dice: crediamo sia importante lasciare trascorrere un po' di tempo tra un film e l'altro, magari non 20 anni, possono essere 4, 5, 6, tutto è possibile.

immagine in cui tiene conto della cortesia attraverso esperienze dirette, comportamenti quotidiani come il rispetto, la comunicazione e l'attenzione verso gli altri. Non avevo dubbi, al primo posto, al vertice di questa classifica, troviamo il Giappone. Qui l'educazione è parte integrante della cultura, troverete dei giapponesi sempre accoglienti, con il sorriso e sempre, sempre pronti a dire grazie.

essere gentili, ma al secondo posto troviamo anche il Canada. I canadesi presentano lo stesso tipo di approccio, quindi accogliente. Tra le nazioni più educate compaiono anche la Cina, dove il comportamento sociale affonda nelle tradizioni confuciane, quindi tutto deriva da Confucio, e la Germania, dove la cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole

Ginny insieme a Dua Lipa con Handlebars, e in questa classifica manca l'Italia, quindi iniziamo un attimo a fare un po' di mente locale e a renderci conto di della situazione in cui ci troviamo. Stavamo parlando di educazione, di buone manie.

Voi che ne dite? 349-7225-831, ditemi il motivo per cui l'Italia manca in questa classifica. Si conclude la prima ora di Break On con I Wish You Were Here.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Delitto di Garlasco. Nell'informativa dei carabinieri le accuse ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Stasi ha chiesto la riapertura delle indagini su di me, mamma nel panico, scriveva l'indagato nella sua agenda. Le pagine del documento contengono anche intercettazioni come quella del padre di Sempio, che parlando con la moglie dice: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi ad un ticket di un parcheggio a Vigevano che riporta la data del 13 agosto del 2007 e è prodotto come alibi da Sempio. Vengono ricostruiti anche orari e modalità del delitto, con l'ipotesi di due finestre temporali. Ira della famiglia Poggi che accusa: nelle indagini i carabinieri sono stati condizionati da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici.
1: Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dall'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina. Ma senza perdite di tempo. Prima della premier, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro Tajani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche. Anche gli USA hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa, ha detto il titolare della Farnesina, ed è fondamentale la presenza degli Stati Uniti in Europa per avere una NATO più forte.
2: Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador e Regno Unito. Lo annuncia il canale Telegram Global Project. I padiglioni rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina.
1: Nuovo appello del Papa perché si ponga a termine ai conflitti. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto Leone in visita al santuario di Pompei. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Oggi cade il suo primo anno di pontificato.
2: Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e quattro cani. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. La donna era partita dalla casa di Castell'Arquato in provincia di Piacenza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice l'ex marito. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare ad un allontanamento volontario e pianificato.
1: Il calcio. Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato come testimone non indagato per circa tre ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della GDF è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combine su due designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neo designatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi.
2: È tutto, a più tardi.

apre la seconda ora di Break On. 16:08 minuti, venerdì 8 maggio 2026. Come state? Come sta proseguendo questo venerdì? 349-7225-831. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. Vi invito a farlo in questo istante, in real time, perché c'è l'imbarazzo della scelta. All'interno di questa applicazione trovate la bellezza di quattro radio, quindi potete selezionare la vostra musica preferita in qualsiasi momento, ovunque voi stiate, ci piace. E poi seguiteci anche sui nostri profili social molto attivi, super aggiornati, @TopItaliaRadio, sia per Instagram che per Facebook. Altre due ore insieme a me, io sono Chiara. Quello che volete, quello che desiderate, potete condividere. Come fa la buona musica? AVC, la voce è quella di Rita Ora. Si torna indietro al 2017, Lonely Together.

direttamente dal 2017 a Vizzi insieme a Rita Ora con Lolly Together. E rimanete lì perché a breve viaggeremo, andremo alle Cinque Terre. Pensate, è stato inaugurato un nuovo sentiero panoramico, prima Post Malone con

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Camila con Who You Are. Rimango sempre io, sono sempre Chiara. Siete in ascolto di Break On. Sono le 16:19 minuti, venerdì 8 maggio 2026. Ora prendiamo un mezzo di trasporto, qualunque vogliate, e ci trasferiamo alle Cinque Terre, perché è stato inaugurato un nuovo sentiero panoramico. Rilancia il turismo lento in una delle aree più amate d'Italia. Il percorso si inserisce in un contesto già famoso per i suoi itinerari spettacolari, ma introduce un tracciato pensato per valorizzare ancora di più il rapporto tra natura, paesaggio e accessibilità. Quindi credo proprio, da queste tre parole, è un

punti strategici del territorio e offrendo viste inedite sulla costa ligure. Magari ci andrete quest'estate, poi mi farete sapere. Nuovo sentiero panoramico dedicato alla natura. Sveglia Ginevra.

cosa serve l'estate? Ve lo dico subito: a scoprire dei sentieri nuovi. Per esempio, il sentiero panoramico appena inaugurato alle Cinque Terre, dedicato alla natura, al paesaggio, all'accessibilità. Spesso qui affrontiamo tematiche legate alla natura, alla camminata 666, questa nuova tendenza dei social. Quindi, perché non andare per una settimana a visitare i vari sentieri delle Cinque Terre e praticare questa attività, o alle 6 del mattino, alle 18, non avete scuse poi quando siete in vacanza. Il sentiero si sviluppa tra vigneti terrazzati, macchia mediterranea e affacci sul mare, e mantiene un equilibrio tra facilità di percorrenza e immersione nel paesaggio. C'è scritto, facilità di percorrenza, quindi si possono fare i 60 minuti di passo svelto su andare, attenzione, concentrazione, ritmo, velocità sulle note di A Love My Life. Lui è Robbie Williams.

0: 16:37 minuti, questo è il Ritmo Sauna di Break On, venerdì 8 maggio 2026. Abbiamo un grandissimo problema da risolvere. La compagnia aerea Ryanair vuole combattere i casi di passeggeri ubriachi a bordo dei propri voli, quindi sta comunicando ai vari baristi, ai vari locali e ai bar di limitare il consumo di birra perché sono troppi casi. Un problema da risolvere al più presto possibile, perché in molti casi, come riporta il CEO, i vari piloti sono costretti a dirottare gli aerei negli scali troppo lunghi a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri decisamente troppo alticci. Cosa si fa in questi casi? Tu da domani non prendi più un aereo, non viaggi assolutamente più. Ma si può, io non ho parole. Ho l'insieme a Giuli questa domenica.
1: Quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Olly insieme a Julie con questa domenica. E Ryanair chiede nuove regole come una soglia drink per gli aeroporti e restrizioni di drink consumabili, oltre alla restrizione sugli orari di vendita dell'alcol. Questo perché sono aumentati nell'ultimo periodo i casi di passeggeri ubriachi a bordo degli aerei, quindi questo non si fa. E spesso le altre persone hanno dovuto rimetterci perché in certi casi i piloti hanno dovuto dirottare gli aerei negli scali troppo lunghi. Questo non si fa. A proposito di educazione, parlavamo nella prima ora dei paesi più educati, dei paesi più cortesi. Adesso capisco tante cose. Vabbè, la compagnia irlandese, i viaggiatori provengono da tutto il mondo, però in questi casi secondo me non erano giapponesi, ecco, non hanno dirottato l'aereo sicuramente per un giapponese, magari per un altro passeggero di un'altra nazione. Io penso proprio che siano

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis con gli internazionali, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno batte in rimonta Alex de Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Jodar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. Per un'Italia che perde Berrettini e Sonego ce n'è un altro che festeggia l'impresa con tanto di rimonta. Il sanremese avanza al terzo turno dopo aver battuto De Minaur, vale a dire un top 10 ATP e 8° al mondo e numero 6 del seeding. E nel frattempo Iga Swiatek non fallisce il suo esordio agli internazionali d'Italia. La polacca numero 3 al mondo ha infatti sconfitto in 3 set la statunitense Katie McNally con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 in 2 ore e 44 minuti. Adesso il prossimo turno riserverà a Swiatek la vincente della sfida che vedrà protagoniste la statunitense Emma Navarro e l'italiana Elisabetta Cocciaretto. Yannick Sinner è pronto per il suo esordio al secondo turno degli internazionali BNL d'Italia. Il numero 1 del mondo andrà a caccia del suo primo titolo sulla terra rossa romana e del 6° Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Il suo primo avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, classe 1996, numero 82 delle classifiche. Tra i due c'è un solo precedente che risale addirittura al 2019. Passiamo al calcio, la Juventus si gioca a Lecce una bella fitta della prossima Champions League. Dopo il passo falso con il Verona che ha riaperto la corsa al quarto posto, i bianconeri non possono più sbagliare. Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa: vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente, non è stato tutto da buttare via, il nostro pubblico ci ha riconosciuto impegno e qualità, vogliamo riproporre ciò che è stato fatto bene e che poi non ha avuto l'esito che ci aspettavamo. L'errore che non dobbiamo fare è appellarci alla sfortuna, giochiamo contro una squadra organizzata, conosco Di Francesco che è un allenatore bravo, conosco Corvino, so che hanno una società che investe, quindi sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che terrà il volume alto e ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ha detto il tecnico bianconero. È in corso negli uffici del Tribunale di Milano quella che può essere una giornata importante nell'inchiesta sugli arbitri. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata, non indagata, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

qui è tutto ok a Break On, 16:52 minuti dopo l'inaugurazione per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per la prima volta nella storia c'è stato un evento musicale all'Unipol Dome di Milano. Non poteva non partire con uno dei grandi artisti, colui che continua ad essere a regalarci della buona musica, protagonista di tantissime colonne sonore, Luciano Ligabue. Proprio lui il 6 maggio ha dato il via a quello che può essere definito un momento storico memorabile, portando lì la prima notte in quello che è stato un grande show che ha visto la partecipazione di diversi artisti, amici e colleghi del Grande Liga, come per esempio Giuliano Sangiorgi, Emma, Luca Carboni, Fiorella Mannoia. Andate a vedere un po' di clip, un po' di video sul web, perché davvero merita. Infatti a seguire a distanza di 24 ore il Liga poi ha scritto così sui social: è stato bellissimo, siete stati bellissimi, complimenti a tutti, te li meriti proprio. Ora ci sono gli Offenbach con Be Mine.

proprio di lui. Harry Styles è un po' sulla bocca di tutti, non solo per il suo grande ritorno a livello musicale, perché c'era stato quel periodo in cui l'artista si era dedicato maggiormente al mondo cinematografico, perché lo abbiamo visto anche come attore, è ritornato. Adesso ci sono un po' di chiacchiericci, perché forse si sposa con Zoe Kravitz, quindi fan, e anch'io tra questi.

dona effetti spettacolari e scenografie gigantesche per concentrarsi su qualcosa di più immediato: il corpo, il ritmo e la libertà di lasciarsi andare. E lui lo fa molto bene e ci mette quel pizzico di euforia, come ci canta Annalisa a chiudere la seconda ora.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una stretta di mano, due baci e un come stai pronunciato in italiano da Giorgia Meloni all'ingresso di Palazzo Chigi. È così che la Presidente del Consiglio ha accolto il segretario di Stato americano Marco Rubio nella Sala dei Galeoni. Un appuntamento volto al disgelo dopo che nei giorni scorsi Donald Trump aveva accusato Roma di scarso impegno sul dossier iraniano. Prima la tappa alla Farnesina per il faccia a faccia con il vice premier Tajani. Sul tavolo è finito praticamente tutto il dossier internazionale. Per quanto riguarda l'Iran vedremo cosa succederà. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto stampa dopo gli incontri con il governo a Roma. Il segretario di Stato americano ha anche affermato che l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano. Poi la sferzata: se non vogliamo che l'Iran abbia il controllo di Hormuz, le parole non bastano.
2: Intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran, mentre quattro persone sono rimaste uccise in un raid attribuito alle forze israeliane in Libano, avvenuto nel sud del paese nonostante la tregua formalmente in vigore, lo afferma il Ministero della Sanità di Beirut.
3: Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele tra i giardini e l'arsenale. È il frutto dello sciopero dei lavoratori contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio il corteo Propal. I manifestanti vogliono raggiungere il padiglione di Tel Aviv, posto sotto alto controllo.
2: Delitto di Garlasco, una seconda e poi una terza intercettazione ambientale sembrano rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, il 38enne avrebbe ragionato ad alta voce sulla presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Non solo, negli atti spuntano anche alcuni appunti annotati da Sempio nei suoi diari che osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Stasi, il famoso scontrino che lo avrebbe dovuto scagionare, inoltre un alibi falso, ira della famiglia Poggi che accusa nelle indagini i carabinieri condizionati da contesti poco trasparenti.
3: Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80, Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede, a causa del peggioramento delle sue condizioni. Intorno al 30 aprile la cantante aveva subito un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una perforazione intestinale.
2: MotoGP, l'aria di casa fa volare Joan Zarco. Alle Mans, il francese della Honda LCR, che già aveva vinto qui l'anno scorso, è stato il più veloce delle prequalifiche del GP di Francia, con il giro record di 1:29.907. Alle sue spalle le due Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara.
3: È tutto, a più tardi.

trasformiamo questa bad ideas in una good ideas. Alle Farben apre la terza ora di Break On, l'ultima ora della settimana, di questa settimana, prima settimana di maggio, venerdì 8 maggio 2026, sono le 17:07. Ecco, non chiedetemi che tempo farà questo weekend perché non ho ancora visto, ecco, quindi non mi sono ancora azzardata, un po' sono preoccupata, vi devo dire la verità, perché il tempo un po' così, prima c'è il sole, poi c'è il diluvio, non si sa, quindi 349-7225-831, quanto siete stati coraggiosi? Avete visto le previsioni oppure avete optato, vabbè, guarda, mi sveglio domani mattina, apro la finestra e vedo che tempo farà, forse è meglio così, quindi Radio Video Network è quell'applicazione che vi porta il sole all'interno delle vostre case, all'interno delle vostre auto, c'è l'imbarazzo della scelta e soprattutto selezionate la musica che preferite.

Questa è quella di Christine Ambrose con Adesso True, That's My Life. Quello che sta dicendo sicuramente Sal Da Vinci, impegnato a fare il soundcheck, le prove di Per Sempre sia all'Eurovision Song Contest, e nel frattempo sì, dei momenti in cui non si trova sul palco a ripassare Per Sempre sì, che poi sarà rivestita di una nuova versione, perché diciamo la verità, quando la canzone esce fuori dall'Italia subisce delle modifiche attenendosi anche a quello che è il regolamento dell'Eurovision Song Contest 2026. Quindi c'è stata anche questa fuga romantica, perché dopo le prove è andato insieme alla moglie a visitare la galleria austriaca del Belvedere, in cui si trova il bacio di Gustav Klimt, e ha fatto anche una foto, andatela a vedere sui social, è davvero interessante.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.

Ordinary, 17-19 minuti scoccati proprio in questo istante. Ora parliamo di tormentoni che hanno fatto la storia e in particolare la storia del calcio, perché si avvicinano i mondiali di calcio, anche se l'Italia non sarà presente, ci tengo ogni tanto a ricordare. Parliamo del tormentone, perché non so se vi ricordate Waka Waka, la canzone che è diventata il tormentone globale legata ai mondiali in Sudafrica, e a mettere la firma del nuovo tormentone 2026, indovinate un po', sarà ancora lei, Shakira, e sui social ha mostrato l'anteprima ufficiale della canzone dei mondiali 2026. Quindi già preparatevi, innanzitutto riscaldate la voce, ma poi dovete fare anche un po' di stretching, perché ci sarà il balletto che presto

sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal prossimo 14 maggio, vede la pop star colombiana insieme al cantante nigeriano Burna Boy. Il video è stato presentato all'interno di uno scenario simbolico, lo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, in cui la cantante si è esibita di fronte a 2 milioni di spettatori, pochissimi. Certo che mi viene da ridere, noi non siamo stati classificati, non siamo passati, ma il titolo della canzone è italiano, Dai Dai, forse ci invita a dire sarà per la prossima volta, che ci sarà questa prossima volta. Comunque in bocca al lupo a tutti i calciatori, a tutti i giocatori che scenderanno in campo. Ora

direttamente dal 2018 Let You Go, 17:27 minuti, e sono tantissimi commenti che stanno arrivando in merito all'uscita brevissimo, a breve, il 14 maggio, per quanto riguarda la canzone Dai Dai, colonna sonora del dei mondiali 2026. Per esempio, un utente scrive: doppio colpo Dai Dai in italiano, quando per l'ennesima volta non giocheremo i mondiali, e sempre Dai Dai, che in lingua inglese, lingua madre del paese ospitante, suona molto come muori muori. Bellissimo, eh? Un altro su ex ha aggiunto: Shakira pubblica una canzone chiamata Dai Dai con i palloni dei mondiali 2006 2010 2014, guarda caso gli ultimi tre mondiali a cui ha partecipato l'Italia, che presa per i fondelli. Poi ovviamente lui ci ha dato giù più pesante del destino, non è mancata la battuta più diretta, sembra che ci stanno prendendo per i fondelli, sempre in maniera più aggressive con il Dai Dai. E l'ho detto anch'io, però del resto noi dobbiamo forse migliorare un po' quella che è la nostra strategia, non in ambito musicale però,

Adesso è quella di Evo Max con Sweet by Psycho. 17:39 minuti, stai ascoltando Break On. Ma torniamo un attimo indietro. Due giorni fa, il 6 maggio alle ore 12:15, c'è stata una vera e propria strage dei followers. Ogni tanto Instagram decide di fare piazza pulita, e fa bene, cancella gli account fake. I bot e i VIP hanno perso milioni di followers. Sono davvero disperate. Vediamo un attimo, è stata pubblicata la classifica

questa strage. Vediamo, al primo posto Cristiano Ronaldo, ha perso 18 milioni di followers, era contentissimo. Kylie Jenner 15 milioni, Selena Gomez 6 milioni, Ariana Grande 6 milioni, Justin Bieber 5 milioni, Taylor Swift 4 milioni e per finire a chiudere questa classifica troviamo Katy Perry con meno 3 milioni. C'è stata questa strage, dai, vi rifarete, tranquilli.

0: persone normali a persone comuni, quindi non allarmatevi se il 6 maggio alle 12.15 avete subito questo calo. Non c'è nessun problema tecnico, non c'è nessun bug, è così, ogni tanto succede, quindi dovete, è meglio, quindi c'è questa piazza pulita, che ve ne fate degli account fake? Linea al meteo, vediamo un po' che tempo farà questo weekend.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

sempre in programma il 4 luglio 2026, un evento che ha totalizzato un numeri da record pari a 250.000 biglietti, ma per chi non potesse prendere parte a questo evento è possibile rimettere sul mercato i biglietti tramite la piattaforma Fansale. Si tratta della piattaforma ufficiale di Ticket One, in modo da rivendere i biglietti in maniera sicura. Quindi sarà possibile farlo? Sì, sarà disponibile questa opportunità fino alle ore 21 del 2 luglio 2026. Quindi non ci potete andare per qualsiasi motivo, fino al 2 luglio 2026 rimettete in vendita.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto dando una mano ai ragazzi del nostro quartiere.
0: Ah, e da quando fai volontariato al supermercato?
1: Ma no! Partecipo all'iniziativa per la scuola per lo sport. Fino al 15 luglio ogni 15 euro di spesa. Basta inquadrare il QR code sullo scontrino.
0: Ah, e così sostieni la loro associazione sportiva o la scuola.
1: Esatto, dai un'occhiata su perlascuolaperlosport.it. Fare la spesa non è mai stato così utile e solidale.

sì, è proprio venerdì, non mi rompete i cosiddetti. Sono le 17:57 minuti, siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On, al termine di questa settimana. Non mi sembra vero, ma intanto lunedì fa presto ad arrivare. Ci sentiamo lunedì, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere sia una fantastica serata e a questo punto anche uno scoppiettante brillante weekend all'insegna del divertimento e all'insegna del relax per chi può. Adios amici di Top Italia Radio, buon weekend, bye bye.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, un macedone che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
1: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
2: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
1: Le forze militari USA hanno neutralizzato due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman, in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia Fars riporta di episodi di tensione vicino Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
2: Era aggremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone anche sul sagrato hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, ricordo delle sue origini calcistiche.
1: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Soudal Quickstep si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
2: È tutto, a più

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Trovate ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. L'Inter è campione d'Italia 2026. Parma ha battuto 2-0 quando bastava un solo punto per chiudere il discorso. Dietro non vince nessuna. Il Napoli non va oltre lo 0-0 con il Como. Milan battuto invece 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Occasione sprecata per la Juve, 1-1 in casa con il Verona già retrocesso. Zona Europa, il Como resta quinto a 62 punti, meno 3 della Juventus in attesa di Roma-Fiorentina. 0-0 tra Atalanta e Genoa, stesso risultato tra Bologna e Cagliari. Udinese Toro 2-0, in coda importante vittoria del Lecce sul Pisa per 2-1. Toscana in B, Salentini che ora attendono Cremonese Lazio. Coppe europee, Champions, martedì la prima delle due semifinali di ritorno, ovvero Arsenal Atletico Madrid 1-1 all'andata. Mercoledì Bayern Monaco Paris Saint Germain, francesi in vantaggio per 5-4. Entrambe le gare alle 21. Giovedì l'Europa League sempre alle 21, Friburgo Sporting Braga e Aston Villa Nottingham Forest. Conference sempre giovedì alla stessa ora, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo, Rayo Vallecano. Cambiamo argomento, addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, è deceduto all'età di 59 anni nella giornata di venerdì 1 maggio, data che lo accomuna al triste destino di Ayrton Senna, per il quale è ricorso il 32esimo anniversario da quel terribile weekend di Imola che si portò via anche Ratzenberger. Zanardi, dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza organizzata da lui stesso. Tennis, Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 scrivendo una nuova pagina nella storia di questo sport. 6-1-6-2 dell'Alto Tesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana Stadium. Il numero 1 al mondo è così il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Master 1000. Formula 1, Miami vince ancora Antonelli allungando così in classifica generale sul compagno di squadra George Russell, quarto al capolinea di una prova nettamente inferiore alle attese. Sul podio con Antonelli, Norris, poi Oscar Piastri con la seconda McLaren che mette in fila Russell e Verstappen. Leclerc soltanto sesto prima di Hamilton, classifica generale alla luce della terza vittoria di fila, Antonelli guida con 100 punti, poi Russell a 80, Leclerc terzo a quota 63. E chiudiamo con il basket, Serie A turno 29, il penultimo di regular season. Cade Brescia 88-80 contro Tortona. Vince Milano 86-78 contro Trieste. Bene anche la Virtus 80-73 su Sassari, vale a dire primo posto blindato per la terza stagione di fila. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il 28 aprile Forema ha inaugurato il primo corso dopo il nuovo accordo Stato-Regioni con una lezione speciale. A parlare sarà un lavoratore vittima di infortunio, grazie alla collaborazione con Ammil Padova. L'obiettivo è superare la formazione burocratica e trasformare l'incaricato di svolgere i compiti operativi relativi alla sicurezza e il responsabile dello sviluppo e dell'attuazione della politica aziendale in materia di sicurezza in veri custodi della sicurezza. La testimonianza diretta ha un impatto unico, sottolinea il direttore Matteo Sinigaglia.
2: Il Ministero dell'Istruzione pubblica i bandi da 331 milioni per formare docenti e personale ATA e per acquistare tablet, PC e sussidi digitali da dare in comodato d'uso agli insegnanti. Le risorse si aggiungono alla carta del docente, estesa quest'anno anche ai supplenti fino al 30 giugno e 31 agosto. Le scuole potranno aderire ai bandi fino al 12 e al 15 maggio 2026.
1: A causa delle alte temperature delle ultime settimane e del rapido deterioramento del manto nevoso, le piste del comprensorio di Pila hanno chiuso da martedì 28 aprile. Restano però operative le telecabine Aosta Pila Stella, per raggiungere l'alta quota e vivere la montagna in versione primaverile.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
4: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
3: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 19 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca, ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al sesto piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15:30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, l'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
2: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoultra della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
3: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
2: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
3: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
2: Lo sport, il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino. Per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi. Tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. Yannick Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma, in programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner. I due azzurri sono stati protagonisti di una partitella d'allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Intanto oggi impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno ha battuto in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Codar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. La MotoGP, un super zarco, firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Le Mans. Il francese del team LCR ha preceduto le due Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara. Il ciclismo, Paul Meunier, corridore francese della Soudal Quickstep, domina lo sprint della prima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Burgas in Bulgaria. Battuto nettamente Milan, arrivato addirittura fuori dal podio, l'azzurro manca la possibilità di diventare la prima maglia rosa di questa edizione, frazione segnata da una lunga fuga della coppia Tarozzi-Sevilla e da una caduta a un chilometro dalla fine che ha tolto dalla battaglia finale molti velocisti. Passiamo al calcio con una nota ufficiale: il Real Madrid ha reso noto la sanzione disciplinare inflitta a Valverde e Tchouaméni, protagonisti del furioso alterco che li ha visti protagonisti durante l'allenamento di ieri. Il Real Madrid comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato all'apertura del procedimento disciplinare avviato ieri nei confronti dei nostri giocatori Valverde e Tchouaméni, entrambi si sono presentati oggi davanti all'ispettore incaricato del caso. Nel corso dell'audizione i calciatori hanno espresso il loro completo pentimento per quanto accaduto e si sono scusati reciprocamente. L'ex Milan Alex Jimenez è in grossi guai in Inghilterra. Il terzino, che il Bournemouth a febbraio ha riscattato dai rossoneri, è infatti finito nella bufera per via di alcuni messaggi inappropriati diventati virali sui social, che il 21enne ha scambiato con una ragazza minorenne di 15 anni. Mi piacciono le ragazze giovani, si legge in una di queste conversazioni. Ad aprire la 36esima giornata di Serie A, venerdì 8 maggio alle 20.45 sarà Torino-Sassuolo. D'Aversa conferma Simeone davanti con Vlasic alle sue spalle, Grosso con qualche dubbio in attacco dove Berardi non è al meglio ma dovrebbe partire titolare, mentre Pinamonti dovrebbe iniziare dalla panchina con Nzola dal primo minuto. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Super Trailers.
3: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Momenti di tensione a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I Propal hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. Una donna di 55 anni di origine macedone è stata trovata morta, a quanto si apprende, a coltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, 60enne di origine macedone, che poco dopo è scappato. L'uomo è stato trovato alcune ore dopo vicino al cimitero di Piacenza dai carabinieri, che lo hanno arrestato. Proseguono le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto. Una donna di 32 anni, residente nella città spagnola di Alicante, che ha viaggiato sullo stesso aereo di una passeggera evacuata dalla nave da crociera MV Ondius e successivamente deceduta, è la prima persona ricoverata in Spagna per sospetto antivirus. Presenta lievi sintomi respiratori, ma per i risultati dei test immunologici ci vorranno tra le 24 e le 48 ore. Invece l'assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus, è risultata negativa al test per il virus. Donald Trump annuncia su Truth che ci saranno 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina, dal 9 all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Kiev e Mosca nel frattempo si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnet fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista del Soudal Quick-Step si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo. È tutto, a più tardi.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato un accordo per una pausa temporanea nella guerra tra Russia e Ucraina, una tregua di 3 giorni dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, dove il presidente degli Stati Uniti ha spiegato d'aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. Secondo quanto comunicato, durante il periodo stabilito verranno sospese tutte le operazioni militari sul campo, mentre Russia e Ucraina procederanno con la liberazione reciproca di 1.000 detenuti ciascuna. Momenti di tensione a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I pro-pal hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. È stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. A quanto si apprende, l'uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. A chiamare i soccorsi dopo il femminicidio sarebbe stato lo stesso marito, che poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Un uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di 3 alpini che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona del Porto Antico di Genova. I 3 volontari presenti in città, data l'adunanza nazionale degli alpini, hanno assistito al malore e si sono immediatamente attivati praticando il massaggio cardiaco in attesa della arrivo dei soccorsi. Il tennis, impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno degli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex de Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi, tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si è allenato intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali, in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner. È tutto.

per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato su Truth che ci saranno 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina, praticamente da domani all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Kiev e Mosca nel frattempo si accusano a vicenda d'aver violato la tregua. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco, per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Pesante sconfitta per i laburisti del premier Starmer, che perdono centinaia di seggi nelle elezioni locali nel Regno Unito, mentre vola la destra trumpiana di Reform UK a guida Farage. Dalle file del partito di governo si levano voci che chiedono le dimissioni del primo ministro. Starmer ammette la sconfitta e se ne assume la responsabilità, ma tira dritto, il governo assicura va avanti. Una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia di Piacenza. Chiamare i soccorsi è stato il marito, un cittadino macedone. Sarebbe stato lui a confessare di aver ucciso la moglie. Arrestato dopo una breve fuga, con l'aiuto dei vigili del fuoco, i carabinieri sono entrati dal balcone e hanno trovato il corpo senza vita della donna, ma non il marito. Sembra che la coppia abbia dei figli. Antivirus, un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi, è risultata negativa al test. Anche un cittadino francese posto in isolamento a causa di sintomi lievi dopo aver viaggiato su un volo con un caso confermato di antivirus è risultato negativo al test. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria ha segnalato un nuovo caso sospetto in un cittadino britannico sull'isola di Tristan da Cunha. Nelle prossime ore la nave da cui è partito il contagio è attesa nelle Canarie. Nell'anticipo del venerdì della 36esima giornata di Serie A all'Olimpico Grande Torino, i Granata di D'Aversa battono 2-1 il Sassuolo di Grosso. Ed è tutto, a più tardi. Tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

linea radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda, i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu. A volte sei ancora nella mia testa,

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.